0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato.

0: Radio Latte e Miele.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere.

0: 3 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2002,

0: 3 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2006.

0: 4 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ascoltavo.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: 5 e 58. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Le stelle di martedì 25 agosto, buona giornata. Ariete, direi che queste sono ore di recupero dopo giorni pesanti. D'altronde da qualche tempo Saturno è entrato nel segno e quindi è normale riflettere sulle priorità, mettere a posto questioni di carattere economico. Imprenditori, persone che hanno delle responsabilità, sanno che tutto va un pochino in ritardo, ma presto arriveranno delle buone risposte. Perché? Perché Giove è favorevole, quindi persino liberarsi di un peso sarà più facile. In amore, attenzione a non trasferire problematiche nate altrove nel rapporto. Il Toro con i soldi non è che stia andando alla grande, perché questo nuovo transito di Giove da qualche settimana porta dei ritardi, addirittura in casi eccezionali sul lavoro alcune situazioni riguardanti contratti, accordi sono state appunto rinviate. Però attenzione, da ieri il Sole è tornato favorevole, tra poche ore Mercurio torna attivo. Avevo spiegato che l'ultima settimana di questo mese di agosto sarebbe stata molto importante proprio per recuperare. Per i Gemelli periodo favorevole, si è più sociali, si è spinti a fare incontri con Venere favorevole e poi possibili cambiamenti di ruolo, attività. Perché non variare? Sei una persona che si adatta facilmente a nuovi ambienti, hai uno spirito camaleontico. Cancro, sei cambiato lavoro, gruppo, ruolo, è chiaro che ci sono delle perplessità. Saturno in quadratura rappresenta proprio una trasformazione che però può portare lontano. Gli inizi saranno faticosi, gli esiti vantaggiosi. In amore, ecco, se c'è qualcosa da chiarire, posso darti un consiglio? Aspetta settembre, perché in questo periodo si rischia di fare confusione. Il Leone ha poca energia e la Luna contraria. Questo non vuol dire che questa giornata segni il tempo, perché se guardo le stelle di questo mese di agosto che sta per finire, ma soprattutto le stelle di settembre, posso dire sei il re dello zodiaco. Ma lo sai, proprio perché ti applichi molto, perché fai tante cose contemporaneamente, puoi vivere momenti di stanchezza. La giornata di oggi è un po' sottotono. Vergine, momento di trasformazione, possibili rinunce, potresti cambiare un progetto, rinunciare appunto ad un programma. Insistere per orgoglio può creare stress, meglio lasciare andare ciò che non ha futuro. L'amore invece è protetto e migliora da settembre. Bilancia, ottima giornata per amore, amicizie, incontri. Io vedo i Bilancia più sorridenti, almeno se confronto questo oroscopo con quello dell'anno scorso, con possibilità di ricevere consensi e fare anche una richiesta importante. Sul lavoro è chiaro, ci sono degli oppositori, Saturno infatti è opposto, ma tu sai che con logica e diplomazia puoi riuscire ad andare ovunque. Scorpione, attenzione a tensioni familiari, reazioni impulsive, meglio cercare la pace. In amore le prospettive migliorano perché da settembre Venere sarà nel segno. Per i single può arrivare un incontro importante. Sagittario, energia, voglia di libertà, di andare avanti. Questa luna favorisce i rapporti, gli incontri, l'amore. Certo, è il nuovo transito del Sole a breve di Mercurio, chiede attenzione ai soldi. Capricorno, per le questioni pratiche conviene aspettare settembre, ma è un buon momento per fare ordine nelle relazioni e non caricarsi anche i problemi degli altri. Acquario, forte desiderio di ottenere risultati, possibilità interessanti in amore, ma sul lavoro, se non ottieni risposte, puoi anche dire basta. Giove opposto parla di tagli, cambiamenti. Pesci, fase positiva per l'amore, amicizie ed esperienze. Tra giovedì e venerdì avremo il picco. Bisogna mettersi in gioco, magari anche uscire dalla routine se il cuore è solo da tempo. Nell'ambito del lavoro è necessario prepararsi a scelte importanti. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1996.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Spot. Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele, realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
0: Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2014,

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
3: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
4: Latte e miele,

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: È un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
4: Latte e miele.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1984.

0: L'Ateneo apre le sue porte ai nostri microfoni per conoscere da vicino i dipartimenti, le eccellenze e le opportunità dell'Università di Sassari. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. Conduce Roberto Cesaraccio.
1: Buongiorno amici radioascoltatori, siamo qua con la professoressa Rosanna Morace del Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione dell'Università degli Studi di Sassari, che salutiamo e ringraziamo e subito chiediamo e la mettiamo a rispondere. Come presenterebbe, professoressa, il Dipartimento a un aspirante studente o studentessa per convincerlo a scegliere il suo Dipartimento?
2: Il Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione è uno dei due dipartimenti umanistici UNIS e propone un'offerta formativa ricca, interdisciplinare e versatile, che consente agli studenti e alle studentesse di orientare e personalizzare il proprio percorso di studi, in rapporto alle proprie inclinazioni personali, alle richieste del mondo del lavoro. E questo è certamente uno dei maggiori punti di forza del DISUF. Infatti i corsi di laurea sono articolati in diversi indirizzi e sono quattro. Chi sceglie la triennale in beni culturali, ad esempio, potrà orientarsi su un curriculum archeologico, su un curriculum storico-artistico o specifico per il management e la gestione dei beni culturali. Lettere è suddiviso in lettere classiche, filosofia, un indirizzo storico-letterario e uno di linguistica e letterature moderne. Comunicazione pubblica e professione dell'informazione prevede la scelta tra comunicazione multimediale e giornalismo oppure comunicazione politica e istituzionale. E due opzioni sono anche per scienze dell'educazione, che porta a formazione l'educatore classico o l'educatore dell'infanzia. Invito comunque a consultare il sito per maggiori dettagli sui singoli piani di studio e anche sulla prosecuzione attraverso le lauree magistrali, che nel nostro dipartimento sono scienze filosofiche e scienze pedagogiche, archeologia e scienze storiche.
1: Ecco, professore, una curiosità. Le attività hanno una prevalenza di lezioni frontali oppure ci sono, immagino, visto anche le tematiche, archeologia e laboratori vari, anche delle attività in esterno, ma delle attività pratiche, lavori di gruppo e quant'altro?
2: Le attività didattiche sono in prevalenza frontali, ma lezioni partecipate e confronto attivo sono la prassi e poi molti sono i laboratori, le attività didattiche integrative attivati nei vari corsi di studio. Le attività esterne variano a seconda dei diversi corsi, per esempio l'indirizzo archeologico e la magistrale in archeologia prevedono campagne di scavo in Sardegna e in alcuni casi anche all'estero. Tutti i corsi, eccetto lettere, prevedono un tirocinio presso enti e aziende attraverso il quale mettere a frutto le competenze acquisite. E poi non bisogna dimenticare le opportunità offerte dai programmi Erasmus, Erasmus Plus, Ulisse e la rete Unicost, che il DISUF incoraggia e per i quali UNIS oltretutto offre un servizio di assistenza e borse di studio di una certa consistenza.
1: È molto interessante questo. E quindi quali opportunità occupazionali si aprono? Soprattutto alla luce delle competenze acquisite, ma anche immagino alle tecnologie che si utilizzano nel settore, in molte branche del settore del vostro dipartimento.
2: Le opportunità occupazionali offerte dalle lauree umanistiche innanzitutto sono notevoli, contrariamente a quel che si pensi. Infatti il mito va sfatato decisamente. Viviamo immersi nei testi come in nessun'altra epoca e persino la politica si fa oggi attraverso i social. Sia lettere sia comunicazione, quindi, sono lauree che aprono concretamente al mondo del lavoro. Ad esempio nell'editoria e nella comunicazione cartacea, multimediale e pubblicitaria, nella creazione e la gestione dei siti, dei siti web, nelle attività ideative, organizzative ed esecutive nelle emittenti radiofoniche, televisive, nei portali e nei social. Sia lettere che beni culturali, inoltre, sono lauree richieste dalle aziende per la promozione del patrimonio culturale e della memoria storica. E anche un'altra attività che spesso si dimentica è la scrittura di progetti regionali, nazionali e europei, e pensate a quante fonti di finanziamento deriva attualmente dall'attività progettuale. Sul lettere poi si è aperto il campo dell'AI, l'intelligenza artificiale, che è un linguaggio e quindi le aziende che la sviluppano affiancano agli ingegneri informatici, linguisti, gli sviluppatori di testi, i filosofi del linguaggio, gli esperti di etica e filosofia morale. L'AI è poi usata in senso creativo anche nell'ambito dell'educazione e dunque anche i pedagogisti si stanno specializzando in tal senso, anche nel nostro dipartimento. E infine la laurea triennale in pedagogia permette di divenire educatore classico o educatore dell'infanzia e quella magistrale apre al coordinamento dei servizi educativi e socioassistenziali. Quindi appunto un'offerta variegata che dà conto dell'importanza delle lauree umanistiche.
1: Certo, un ampio spettro di possibilità occupazionali anche molto attuali che andrebbero a colmare delle lacune che si stanno via via aprendo.

0: con i vari pensionamenti nei vari settori. Quale sarebbe un consiglio che vorrebbe dare decisivo allo studente o studentessa che vorrebbero scegliere questo dipartimento? È un errore che consiglierebbe di evitare quando si effettua la scelta.
1: La società attuale e il mercato del lavoro hanno bisogno di persone in possesso di capacità critica e creativa, di abilità comunicative, di competenze di problem solving e soprattutto, oggi, è primaria l'abilità di immaginare nuovi scenari, di sapersi inventare e ricreare, e le lauree umanistiche permettono come nessun'altra lo sviluppo di queste competenze. E quindi un errore da evitare è: non affidatevi ai falsi miti e non ragionate solo sul guadagno immediato che offre una professione. Ma soprattutto date spazio alle vostre passioni e a ciò che siete, perché fare un mestiere che vi coinvolge è come non lavorare neanche un giorno, perché lo farete con piacere e crescerete insieme attraverso quella professione.
0: Grazie, con l'entusiasmo che ha messo nella risposta sono sicuro che incuriosirà molto gli interessati. Ringraziamo la professoressa Moraci per la sua disponibilità e la capacità espositiva e diamo appuntamento alla prossima puntata del programma Dentro l'Università, realizzato dalla Temiele in collaborazione con l'Ateneo di Sassari. Grazie.
2: Avete ascoltato Dentro l'Università. Ringraziamo i nostri ospiti e l'Università degli Studi di Sassari per aver condiviso con noi esperienze, competenze e progetti. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 sul Latte Miele con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Dentro l'Università è un programma realizzato dalla redazione giornalistica di Latte Miele in collaborazione con l'Università di Sassari. Con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato alla pubblica istruzione.
3: Ci siamo anche oggi che è martedì 25 agosto. Buongiorno da tutta Radio Latte Miele, da Francesco Bianco, c'è Paolo Fox, poi arriviamo.
4: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
5: Le stelle di martedì 25 agosto, buona giornata. Ariete, direi che queste sono ore di recupero dopo giorni pesanti. D'altronde da qualche tempo Saturno è entrato nel segno e quindi è normale riflettere sulle priorità, mettere a posto questioni di carattere economico. Imprenditori, persone che hanno delle responsabilità, sanno che tutto va un pochino in ritardo, ma presto arriveranno delle buone risposte. Perché? Perché Giove è favorevole, quindi persino liberarsi di un peso sarà più facile. In amore, attenzione a non trasferire problematiche nate altrove nel rapporto. Il Toro con i soldi non è che stia andando alla grande, perché questo nuovo transito di Giove da qualche settimana porta dei ritardi, addirittura in casi eccezionali sul lavoro alcune situazioni riguardanti contratti, accordi sono state appunto rinviate. Però attenzione, da ieri il Sole è tornato favorevole, tra poche ore Mercurio torna attivo. Avevo spiegato che l'ultima settimana di questo mese di agosto sarebbe stata molto importante proprio per recuperare. Per i Gemelli periodo favorevole, si è più sociali, si è spinti a fare incontri con Venere favorevole e poi possibili cambiamenti di ruolo, attività. Perché non variare? Sei una persona che si adatta facilmente a nuovi ambienti, hai uno spirito camaleontico. Cancro, se hai cambiato lavoro, gruppo, ruolo, è chiaro che ci sono delle perplessità. Saturno in quadratura rappresenta proprio una trasformazione che però può portare lontano. Gli inizi saranno faticosi, gli esiti vantaggiosi. In amore, ecco, se c'è qualcosa da chiarire, posso darti un consiglio? Aspetta settembre, perché in questo periodo si rischia di fare confusione. Il Leone ha poca energia e la Luna contraria. Questo non vuol dire che questa giornata segni il tempo, perché se guardo le stelle di questo mese di agosto che sta per finire, ma soprattutto le stelle di settembre, posso dire sei il re dello zodiaco. Ma lo sai, proprio perché ti applichi molto, perché fai tante cose contemporaneamente, puoi vivere momenti di stanchezza. La giornata di oggi è un po' sottotono. Vergine, momento di trasformazione, possibili rinunce. Potresti cambiare un progetto, rinunciare appunto ad un programma. Insistere per orgoglio può creare stress, meglio lasciare andare ciò che non ha futuro. L'amore invece è protetto e migliora da settembre. Bilancia, ottima giornata per amore, amicizie, incontri. Io vedo i Bilancia più sorridenti, almeno se confronto questo oroscopo con quello dell'anno scorso, con possibilità di ricevere consensi e fare anche una richiesta importante. Sul lavoro è chiaro, ci sono degli oppositori, Saturno infatti è opposto, ma tu sai che con logica e diplomazia puoi riuscire ad andare ovunque. Scorpione, attenzione a tensioni familiari, reazioni impulsive, meglio cercare la pace. In amore le prospettive migliorano perché da settembre Venere sarà nel segno. Per i single può arrivare un incontro importante. Sagittario, energia, voglia di libertà, di andare avanti. Questa luna favorisce i rapporti, gli incontri, l'amore. Certo, è il nuovo transito del Sole a breve di Mercurio, chiede attenzione ai soldi. Capricorno, per le questioni pratiche conviene aspettare settembre, ma è un buon momento per fare ordine nelle relazioni e non caricarsi anche i problemi degli altri. Acquario, forte desiderio di ottenere risultati, possibilità interessanti in amore, ma sul lavoro, se non ottieni risposte, puoi anche dire basta. Dove opposto parla di tagli, cambiamenti. Pesci, fase positiva per l'amore, amicizie ed esperienze. Tra giovedì e venerdì avremo il picco. Bisogna mettersi in gioco, magari anche uscire dalla routine, se il cuore è solo da tempo. Nell'ambito del lavoro è necessario prepararsi a scelte importanti. Vi abbraccio, a domani.
6: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il canto d'amore di Angina Mango e Marco Mengoni. Partiamo così in questa mattinata con questa Italia spaccata in due dal punto di vista meteorologico, con temporali e grandine, allerta gialla in diverse regioni italiane. Poi forse le vedremo, magari le vedremo se abbiamo tempo. Comunque sono quelle del nord, del centro, però centro alto, e poi anche più giù, Marche e Umbria, ad esempio Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e Lazio, e poi vi dicevo Toscana, Marche e Umbria. Quindi qui potrebbe piovere, esserci anche nubifragi. Sapete che invece al sud le temperature restano altissime, anche oltre i 40 gradi. Il giorno peggiore dovrebbe essere tra il 28 e il 29, due giorni che le temperature potranno superare anche i 44 gradi nelle zone interne del sud. Poi anche lì dovrebbe piovere.
2: David Guetta, The Monolith Show.

0: Info e biglietti su idays.it.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
4: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?

0: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
1: Stai cercando l'auto giusta per te? Da Automeilogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. Automeilogu, usato di qualità. Automeilogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
2: Latte e miele.

Bossa nostra, c'è anche Gaia qui su Radio Latte Miele, sta parlando, lo sapete, moltissimo di vaccini anche in questo momento nel nostro paese, dopo quello che è successo a Palermo con questa bambina di 4 anni morta di difterite, con tutte le polemiche che ne seguono sempre ogni volta che si parla di vaccini, Novax, Sivax, è sempre veramente molto problematico. Avete visto che però poi ci sono bambini che muoiono, che quindi pagano le conseguenze di convinzioni ideologiche che sono smentite da qualsiasi studio scientifico. Anche la storia che aveva portato i genitori a non voler vaccinare la bambina di Palermo, quella dell'autismo legata ai vaccini, è un falso storico incredibile, anche perché lo studio fatto tra l'altro solo su 12 persone da un medico che poi è stato radiato da ogni ordine di medici, lui stesso ha confermato che aveva falsificato i dati, ma nonostante questo, nonostante lo studio prevedesse la partecipazione di solo 12 bambini e che lui stesso abbia detto sì, ho falsificato i dati, questa fake news rimane ovunque.

0: Agitare Coca-Cola, c'è cioè Tommaso Paradiso qui su Radio Latte Miele. Allora, al caso delle due donne avvelenate con la ricina, sapete che, come spesso si dice, tutte le piste sono aperte. Quando tutte le piste sono aperte vuol dire che non ce n'è una principale, anche se sembrerebbe che gli inquirenti abbiano dei dubbi su Gianni, che è il padre e il marito delle due donne che sono morte, è stato più volte ascoltato ormai in procura, anche a confronto con altre, anche con questa amica che è un'insegnante di matematica, che era già stata ascoltata per mettere a confronto le loro versioni. Forse sarà ascoltato anche il marito della donna per capire meglio la situazione. Si parla anche di un utente anonimo che negli Stati Uniti cercava informazioni sulla ricina nei giorni precedenti il duplice omicidio, era scomparso e ora è riapparso. Beh, però, no, che non è che sia un reato chiedere, no, cos'è la ricina e come avvelenare le persone per il momento. Tra l'altro è un utente che starebbe negli Stati Uniti, quindi un po' troppo lontano per capire chi sia stato veramente. Quindi vedremo quello che succederà e se ci saranno finalmente colpi di scena.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere. Spot.
3: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Da domani torna il grande caldo nell'isola dopo un inizio di settimana estivo, ma senza grandi picchi di calore. Nella seconda parte arriverà un deciso cambio di passo. Oggi avremo massime di 36 gradi a Olbia e Quartu, 35 a Cagliari, 33 a Sassari, 31 ad Alghero e Oristano. Non sono escluse sporadiche piogge tra Gallura, Nuorese e Baronie, comunque in rapido esaurimento. Venti moderati da ovest e sud-ovest, con rinforzi sui rilievi sulle zone costiere di Cagliaritano, Sulcis e Gallura. Poi da domani, mercoledì, torna l'alta pressione. Le temperature aumenteranno sensibilmente, con punte anche al di sopra dei 40 gradi, in particolare nelle zone interne, sino alla fine della settimana. Finisce con l'auto in una scarpata dopo un volo di 30 metri. È stato trovato in piena notte a Sassari il corpo senza vita di Giovanni Orani, imprenditore di Sassari di 44 anni. È accaduto sulla statale 127 a Scala di Giocca, dove ieri sono intervenuti i vigili del fuoco. Giovanni Orani non era stato più visto da alcuni giorni, tant'è che erano stati anche fatti degli appelli per rintracciarlo. A Sassari l'inciviltà sommerge di rifiuti la periferia di Lipunti, in particolare nella strada Murruzzulu, dove tra la vegetazione spuntano elettrodomestici, bombole e scarti edilizi. I residenti chiedono interventi al comune, che ha già promesso tolleranza zero installando 66 nuove telecamere dotate di intelligenza artificiale per contrastare il fenomeno delle discariche abusive, dopo le 420 violazioni e le 30 denunce ambientali registrate dalla polizia locale solo nel 2025. Scatta il conto alla rovescia per il rientro a scuola degli studenti in Sardegna, dove la prima campanella suonerà ufficialmente mercoledì 16 settembre per l'anno scolastico 2026-2027. Le singole scuole dell'isola potranno comunque anticipare o posticipare la data di qualche giorno, sfruttando l'autonomia scolastica in base alle proprie esigenze. Il nuovo calendario regionale sarà segnato da pochissimi ponti: la festa del patrono del 4 ottobre, tutti i santi il 1 novembre, e l'anniversario della liberazione il 25 aprile cadranno infatti di domenica, mentre la festa del lavoro del 1 maggio sarà di sabato. L'unica vera occasione di riposo prolungato per i ragazzi sardi sarà l'Immacolata dell'8 dicembre, che cadendo di martedì permetterà il classico ponte con il fine settimana. È tutto, grazie per averci seguito fin qui. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
4: Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
5: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
6: E dove?
5: All'Emporio Turritano. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
7: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
8: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sarocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
9: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
10: Latte e miele.

Tra poco, quando torniamo qui sulla Temiele, parleremo del nuovo autovelox con intelligenza artificiale, capiremo come funziona e dove è già attivo. Prima vi lascio a Si Viaggiare di Lucio Battisti, poi ci sarà di Albano e Romina. Tra poco.

al 1984, quando Albano e Romina con Ci sarà vinsero il Festival di Sanremo. E naturalmente noi qui su Radio Lattimene ci piace ancora cantarla e ballarla questa canzone. Dunque, vi dicevo del nuovo Autovelox, si chiama Autovelox Safe Drive, quindi guida sicura. Ora è in sperimentazione, amici toscani, attenzione, perché la sperimentazione è da voi sulla superstrada Firenze e Pisa Livorno, nel territorio di Lastra Asigna. In corso questa sperimentazione, questo dispositivo basato sull'intelligenza artificiale sviluppato da un'azienda italiana. Grazie a telecamere ad alta risoluzione e algoritmi avanzati, il sistema monitora l'interno dell'abitacolo, ve lo ridico, l'interno dell'abitacolo, per individuare comportamenti pericolosi come ad esempio l'uso dello smartphone alla guida, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, oltre a controllare la targa per verificare assicurazione e revisione. Ma questo già sapete che molti comuni hanno le telecamere che verificano assicurazione e revisione. Qui invece ti guardano dentro la macchina, è vero che l'intelligenza artificiale a farlo e non una persona, ma certo, no? In questo modo, se tu usi il cellulare, cosa che assolutamente non deve essere fatta in macchina, verrai subito sgamato. Se tu non hai le cinture addirittura verrai sgamato e multato. Al momento non vengono emesse multa perché è in sperimentazione. Il progetto però solleva importanti interrogativi e, come dicevo prima, queste telecamere guardano all'interno di un luogo privato.

0: Giorno migliore, ci sono i Luna Pop qui su Radio Latte Miele. Speriamo che ci sia un giorno migliore. Sta parlando moltissimo di depressione postpartum dopo questo caso di questa signora che si chiama Lindsay Clancy, che è un'infermiera americana, è sotto processo perché ha strangolato i tre figli piccoli. L'ha fatto dopo essere stata, dopo aver ricevuto una diagnosi di depressione postpartum, prendeva tipo 13 psicofarmaci contemporaneamente, e la vera questione è perché sia stata lasciata sola, perché sia stata dimessa, nonostante lei allo psichiatra raccontasse di sentire una voce che le diceva di uccidere i suoi bambini. E quindi perché in questi casi si lascia una mamma da sola insieme a tre figli? È un argomento molto complesso, perché pensate che in Italia quasi il 20% delle donne manifesta alcuni sintomi legati alla depressione postpartum, a volte anche durante la gravidanza. Non va confusa assolutamente col baby blues. Il baby blues sono i primi giorni dopo il parto, dove c'è un po' di tristezza perché c'è il crollo degli ormoni, no? Che come dire, sostengono la donna durante la gravidanza. Attenzione, perché il 20% è tanto delle donne e vanno assolutamente aiutate. Poi c'è anche il ricatto, no? Emotivo, perché una donna si vergogna a raccontare del fatto che non vuole stare con il suo bambino, magari appena nato, che tutti adorano. È fondamentale parlarne.
1: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pita.
2: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli, eh?
3: State zitti, poveri!
4: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro.

0: Toni Pitoni, il concertone. È l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ciao patatina!
4: Ciao patatino!
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè, buona, ma non fritta. Ah!

0: dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
1: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
2: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
3: Sì, ma tolga la mano.
4: Non posso.
3: Avanti, tolga la mano.
4: Le ho detto che non posso!
2: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
5: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
0: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
6: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
7: Per Dormire, design for wellness.
8: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
9: Latte e miele.

0: più.
1: Berlino, eccolo Ernia in versione papà in questa canzone. Tutti i rapper diventano cattivissimi e fanno la canzoncina per il proprio figlio, la propria figlia, tutti sono padri. Allora, parliamo di Nicola Maggiotto, lo sapete, l'italiano giovanissimo, 21enne della provincia di Treviso, che era stato selvaggiamente picchiato a Barcellona. Per fortuna, già ieri ne abbiamo parlato, si stava risvegliando dal coma farmacologico dove era caduto appunto dopo l'incidente. Vuole già tornare a casa in Italia, la famiglia è prudente, è ancora presto e non può mangiare da solo. Ieri si è anche seduto sulla poltrona solo per qualche minuto, ma sono progressi importanti. Insomma, siamo tutti molto felici di quello che è successo, di quello che sta succedendo ora, naturalmente con il risveglio. Le indagini invece sono un po' a rilento della polizia catalana, perché ancora non si è capito chi è il giovane che l'ha colpito alla nuca, quindi alle spalle, mandandolo poi in coma.
2: 9 e 4 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.

0: Viva la Vasca, Benge Fede con Alex Britti. Partiamo così in questa seconda ora insieme su Radio Latte Miele. Buon martedì 25 agosto a tutti da Francesco Bianco. Tra 4 mesi è proprio il giorno di Natale, sappiatelo se dovete fare i regali, almeno vi muovete con anticipo. Allora, maltempo al centro nord, 8 allerte gialle oggi per rischio idrogeologico, poi torna il bel tempo, lo chiamano così, ma il bel tempo con temperature così alte non è tanto bello. Oggi allerta gialla per rischio temporali in 8 regioni, ve ne parlavo anche prima, sono quelle del nord, ma sono anche ad esempio Umbria e Marche, dove potrebbe piovere abbondantemente, mentre al sud rimane oltre i 40 gradi. Diciamo che al nord rimarrà instabile per qualche giorno, mentre al sud sole è pieno. Vedremo insomma la situazione, anche perché sapete che i modelli matematici sostengono che a settembre ci sarà l'inizio di settembre, quindi tra pochi giorni ci sarà la sesta ondata di calore in tutta Italia, ancora l'anticiclone africano. E poi c'è questa notizia che riguarda l'economia, perché si è dimesso a sorpresa da tutti i vertici di Essilor Luxottica Leonardo Maria Del Vecchio. Uno scontro sulla visione del gruppo, quindi vedremo che ci saranno conseguenze vere e proprie. Poi quello che sta succedendo tra Russia e Ucraina, sapete che ieri l'Ucraina ha abbattuto praticamente una raffineria in Russia, e partiranno in autunno delle esercitazioni congiunte tra i volenterosi e l'Ucraina, ma non ci sarà l'Italia.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
3: Super Protein? Che sarà mai?
4: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
3: Ideali per chi fa sport?
4: Ideali per tutti, sono super buoni.
5: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
6: Un sorriso sicuro cambia tutto.
7: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
6: Sorridi, c'è Ichnos.
8: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
9: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
10: Latte e miele.
11: Che

Si balla condito nella piaga la sua Businessman qui su Radio Latte e Miele. Parliamo di carburanti perché continuano ad aumentare i prezzi. Il gasolio ormai è verso i 2,3 euro al litro, anche la benzina è abbondantemente sopra i 2, soprattutto in autostrada. Termina domani il taglio di 17 centesimi sulle accise nei giorni del rientro dalle ferie, quindi se non c'è un intervento del governo aumenterà subito di circa 17 centesimi al litro il gasolio. Non c'è un consiglio dei ministri programmato, quindi molto probabilmente non ci sarà più lo sconto da giovedì, insomma da domani, l'ultimo giorno. Giovedì potrebbe scattare l'aumento di 17 centesimi, oltre al resto, anche perché avete visto che dal Medio Oriente non arrivano buone notizie. L'America ora punta a strozzare l'economia dell'Iran. L'Iran dice che non succederà niente, anche perché in realtà ci dovrebbe essere anche una guerra con la Cina. La Cina sostiene l'Iran dal punto di vista economico comprando molto petrolio, e quindi se davvero gli Stati Uniti facessero una guerra vera e propria, chiunque aiuti l'Iran, significherebbe una guerra tra Stati Uniti e Cina. Canterò.

0: pazzia.
1: L'ultima canzone, Giulia con Biagio Antonacci, disco Latte e Miele di questa settimana. Dobbiamo occuparci ancora una volta del caso Garlasco, ormai a 19 anni di distanza dall'omicidio di Chiara Poggi, perché ieri, durante la prima puntata di Verità Nascoste, il diario, che è il programma, nuovo programma su Mediaset di Milo Infante, è spuntato l'esposto di Stefania Crippa, sapete, la cugina di Chiara Poggi, se ne è parlato tantissimo, e lei denuncia l'esistenza di una presunta regia sullo sfondo delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. La famiglia K, si legge nell'esposto, è stata destinataria di una sistematica, coordinata e preordinata esposizione mediatica che appare come l'esito di una condotta consapevolmente orchestrata. In pratica si sostiene che per una regia occulta, non sappiamo di chi, escano delle notizie che poi vengono riportate dai giornali, dai siti, dai social, anche dalle televisioni, in cui sono sempre al centro le due cugine K, e sapete che si dice, spesso c'è il testimone che dice: ho visto una donna bionda fuori dalla casa, nessun altro però l'ha vista, e quindi loro dicono: c'è sicuramente qualcuno che ci vuole coinvolgere anche se noi siamo innocenti.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti! Ci pensa Brumer!
3: Latte e miele!

Quando torniamo qui sulla Temiere parleremo di questo anello da $30,000 che potrebbe mettere nei guai Donald Trump. Ora vi lascio Ivano Fossati con Matto, poi c'è il Cobra, direttore. A tra poco.

fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: il cobra di Rettore qui su Radio Latte Miele. Tra l'altro pochi giorni fa in un'intervista Rettore ha parlato proprio di questo brano e ha detto se Elodie cantasse ora Cobra la metterebbero in carcere, visto, no, lo stato di prigionia in cui viviamo. Se ci pensate un po' è vero, adesso non la metterebbero in carcere, ma negli anni 80-70 eravamo tutti molto più liberi, i cantanti hanno cantato canzoni pazzesche, se ci pensate sono tantissime le canzoni con evidenti richiami sessuali, la sessualità di quegli anni, da Renato Zero, Patti Pravo, appunto Rettore, Anna Oxa, in tantissimi hanno cantato in modo più o meno esplicito il sesso. Ora sarebbe molto più complicato anche per noi radio passare alcune canzoni, quindi davvero è un pensiero da fare. Allora, un anello per domarli, un anello per trovarli, un anello per ghermirli nel buio e incatenarli, diceva Tolkien nel suo naturalmente Signore degli Anelli. Perché ve ne sto parlando? Perché negli Stati Uniti sta scoppiando lo scandalo legato a questo anello, il World Diamond Center di Anversa, che è la lobby belga del settore delle pietre preziose, ha donato a Trump un anello d'oro dal valore di $30,000. Il regalo è stato consegnato in occasione dei 250 anni dell'indipendenza americani, ma per alcuni senatori sarebbe una tangente mascherata per agevolare l'arrivo di gemme negli Stati Uniti. In effetti, poche settimane dopo la consegna di questo anello, il settore dell'industria europea dei diamanti ha ottenuto da Trump l'esenzione dai dazi imposti a fine luglio.
1: David Guetta, The Monolith Show.

0: info e biglietti su iDays.it.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
2: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
3: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
4: Scusa, sto facendo colazione.
5: Ci vuole Fiorentini.
6: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
7: Spot.
8: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele, realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
9: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
10: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
11: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
12: Latte e miele.

C'è anche Achille Lauro con Senza una stupida storia qui su Radio Latte e Miele. Allora, parliamo ancora una volta di quello che è accaduto, no, nel Museo di Messina con il furto delle opere veramente preziose di Antonello da Messina, perché avrebbe raccontato agli inquirenti una versione in chiara contraddizione con quella fornita dagli altri dipendenti del museo, e per questo è indagato un custode del museo, e si fa strada anche l'ipotesi di una talpa, il dipendente del museo accusato di false dichiarazioni. Sapete che c'è anche il problema che c'erano dei custodi all'interno, a parte lui, ma ce n'erano altri tre custodi all'interno di questo museo che hanno sentito l'allarme ma non hanno fatto nulla. Non capisco come mai l'allarme non fosse collegato con la polizia, perché tendenzialmente si fa così, ma sembrerebbe che questi quattro abbiano sentito l'allarme e abbiano fischiettato, quindi ecco perché le indagini sono anche su di loro, adesso su di lui proprio in modo esplicito, per capire se sia la talpa che ha permesso questo furto clamoroso oppure no. Intanto Lecce Homo di Antonello da Messina è esposto a Rimini, è stato comprato dal Ministero della Cultura pochi mesi fa in un'asta e sta avendo un successo clamoroso.

0: 9:59. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Le stelle di martedì 25 agosto, buona giornata. Ariete, direi che queste sono ore di recupero dopo giorni pesanti. D'altronde da qualche tempo Saturno è entrato nel segno e quindi è normale riflettere sulle priorità, mettere a posto questioni di carattere economico. Imprenditori, persone che hanno delle responsabilità, sanno che tutto va un pochino in ritardo, ma presto arriveranno delle buone risposte. Perché? Perché Giove è favorevole, quindi persino liberarsi di un peso sarà più facile. In amore, attenzione a non trasferire problematiche nate altrove nel rapporto. Il Toro con i soldi non è che stia andando alla grande, perché questo nuovo transito di Giove da qualche settimana porta dei ritardi, addirittura in casi eccezionali sul lavoro alcune situazioni riguardanti contratti, accordi sono state appunto rinviate. Però attenzione, da ieri il Sole è tornato favorevole, tra poche ore Mercurio torna attivo. Avevo spiegato che l'ultima settimana di questo mese di agosto sarebbe stata molto importante proprio per recuperare. Per i Gemelli periodo favorevole, si è più sociali, si è spinti a fare incontri con Venere favorevole e poi possibili cambiamenti di ruolo, attività. Perché non variare? Sei una persona che si adatta facilmente a nuovi ambienti, hai uno spirito camaleontico. Cancro, se hai cambiato lavoro, gruppo, ruolo, è chiaro che ci sono delle perplessità. Saturno in quadratura rappresenta proprio una trasformazione che però può portare lontano. Gli inizi saranno faticosi, gli esiti vantaggiosi. In amore, ecco, se c'è qualcosa da chiarire, posso darti un consiglio? Aspetta settembre, perché in questo periodo si rischia di fare confusione. Il Leone ha poca energia e la Luna contraria. Questo non vuol dire che questa giornata segni il tempo, perché se guardo le stelle di questo mese di agosto che sta per finire, ma soprattutto le stelle di settembre, posso dire sei il re dello zodiaco. Ma lo sai, proprio perché ti applichi molto, perché fai tante cose contemporaneamente, puoi vivere momenti di stanchezza. La giornata di oggi è un po' sottotono. Vergine, è un momento di trasformazione, possibili rinunce. Potresti cambiare un progetto, rinunciare appunto ad un programma. Insistere per orgoglio può creare stress, meglio lasciare andare ciò che non ha futuro. L'amore invece è protetto e migliora da settembre. Bilancia, ottima giornata per amore, amicizie, incontri. Io vedo i Bilancia più sorridenti, almeno se confronto questo oroscopo con quello dell'anno scorso, con possibilità di ricevere consensi e fare anche una richiesta importante. Sul lavoro è chiaro, ci sono degli oppositori, Saturno infatti è opposto, ma tu sai che con logica e diplomazia puoi riuscire ad andare ovunque. Scorpione, attenzione a tensioni familiari, reazioni impulsive, meglio cercare la pace. In amore le prospettive migliorano perché da settembre Venere sarà nel segno. Per i single può arrivare un incontro importante. Sagittario, energia, voglia di libertà, di andare avanti. Questa luna favorisce i rapporti, gli incontri, l'amore. Certo, è il nuovo transito del Sole a breve di Mercurio chiede attenzione ai soldi. Capricorno, per le questioni pratiche conviene aspettare settembre, ma è un buon momento per fare ordine nelle relazioni e non caricarsi anche i problemi degli altri. Acquario, forte desiderio di ottenere risultati, possibilità interessanti in amore, ma sul lavoro, se non ottieni risposte, puoi anche dire basta. Giove opposto parla di tagli, cambiamenti. Pesci, fase positiva per l'amore, amicizie ed esperienze. Tra giovedì e venerdì avremo il picco. Bisogna mettersi in gioco, magari anche uscire dalla routine, se il cuore è solo da tempo. Nell'ambito del lavoro è necessario prepararsi a scelte importanti. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: Summer Funk, eccolo Francesco Gabbani che ci aiuta a iniziare questa terza ora insieme qui su Radio Latte Miele. Buon martedì 25 agosto da Francesco Bianco. Allora, parliamo del virus West Nile, o virus del Nilo occidentale. Il nome lo sapete, non deve trarci in inganno, perché ormai è endemico anche nel nostro paese. Endemico vuol dire che è normale trovarlo, perché ci sono diversi casi. È un'infezione virale trasmessa principalmente dalle punture di zanzare infette. Il vettore principale, appunto, sono le zanzare, che pungono gli uccelli selvatici, che sono i veri serbatoi di questo virus. Non esiste il contagio interumano, non si trasmette direttamente da persona a persona tramite il contagio con infetti. I casi di contagio tramite trasfusione di sangue, trapianti di organi o trasmissione madre-feto sono così rari che è anche quasi inutile parlarne. Allora, per l'80% delle persone colpite da questo virus non ci sono sintomi, non c'è niente. Nel 20% dei casi si manifestano invece sintomi simili a un'influenza. In pochissimi casi c'è la forma grave. Però nel 2026 nel nostro paese sono morte già 14 persone, l'ultima ieri nel napoletano. Se ne parla poco e non so neanche per quale motivo. La regione più colpita come numero di casi è la Lombardia, seguita dal Veneto e poi dal Lazio. Altre regioni calde sono l'Emilia-Romagna, il Piemonte, la Toscana, la Sicilia e la Sardegna, e i soggetti fragili, gli anziani sopra i 65 anni, sono quelli più a rischio.
1: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
2: Super Protein? Che sarà mai?
3: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
2: Ideali per chi fa sport?
3: Ideali per tutti, sono super buoni.
4: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Anticipata dai media arriva la notizia di conferma: Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. La nota del gruppo italo-francese ringrazia il manager per la visione strategica realizzata secondo i voleri del padre e augura grande successo nella nuova avventura. Progressi significativi nella risoluzione del conflitto Stati Uniti-Iran. Il Pakistan starebbe discutendo con i due paesi i termini di applicazione del memorandum firmato in precedenza. La notizia arriva dal ministro dell'interno di Islamabad, Naqvi, poche ore dopo l'annuncio del D-Day economico per l'Iran da parte di Bessent. Il segretario al tesoro americano ha spiegato che il piano di sanzioni senza precedenti mira ad isolare Teheran, colpendo i paesi che commerciano con la Repubblica Islamica, inclusa la Cina. Nessuno è al di sopra delle nostre sanzioni, ha detto Bessent. Tra i settori che saranno interessati dalle sanzioni secondarie: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Gli europei di pallavolo femminile, le azzurre di Velasco, tornano oggi in campo alle 16 a Göteborg contro la Slovacchia per il quarto match del girone D. Dopo le nette vittorie contro Croazia, Montenegro e Svezia, l'Ital Volley ha già ipotecato il passaggio alla fase successiva, che prevede l'eliminazione diretta. Una vittoria oggi consoliderebbe il primo posto nel girone, utile per avere un avversario meno ostico agli ottavi. Ed è tutto, a più tardi.
7: Spot. Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
8: Per Dormire, design for wellness.
9: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
10: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino, Sassari Li Punti, via Domenico Mille Lire.
11: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
12: E dove?
11: All'Emporio Turritano! L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
13: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
14: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
10: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
3: Latte e miele.

Partenope, Mark and Cremont con The Colors e Serena Brancale, che va benissimo in tutte le radio italiane, va benissimo anche nella classifica Fimi, quindi un grande successo. Allora, parliamo delle supplenze, perché oggi 25 agosto si conclude ufficialmente la fase della mobilità annuale. Si tratta di un passaggio spartiacque fondamentale per l'avvio delle supplenze. Entro il 31 agosto dovremo sapere, insomma, chi insegna ai nostri figli quest'anno. Insegnanti di sostegno, lì c'è un altro capitolo da aprire, perché no, ci si lamenta spesso che non sono persone davvero formate per essere insegnanti di sostegno, ma sono insegnanti semplicemente. Ma è diverso insegnare a un bambino con autismo o con altri problemi rispetto a insegnare a bambini che non hanno condizioni particolari. Quindi dovrebbe essere tutto ok, anche se il sindacato degli insegnanti da anni chiede la possibilità di poter avere questi elenchi di supplenze prima, anche perché dovete immaginare che una persona conosce 10 giorni prima dell'inizio del lavoro la sua sede, no? Deve organizzarsi con i trasferimenti, magari deve anche affittare una casa, perché si può essere distanti anche un centinaio di chilometri dalla propria residenza, a volte anche molto di più. Quindi non si capisce perché il ministero non faccia quello che deve fare, magari entro il mese di giugno.

0: parlare d'amore.
1: Parlare d'amore c'è Safe qui su Radio Latte e Miele. Allora, si sta parlando moltissimo di programmi elettorali, anche se si voterà nel 2027. Le grandi città come Milano e Roma andranno a elezioni nella primavera del 2027, quelle legislative, quindi per rinnovare il Parlamento, saranno invece, se non cambia nulla, in autunno 2027. Ma ci sono, soprattutto c'è un partito che continua a far uscire a puntate, no? Il suo programma politico, e se ne sta parlando moltissimo, soprattutto ne parla chi è contrario a questo programma politico. Però vi faccio una piccola lezione antipatica di social media manager: se una cosa non vi piace o non vi interessa, non dovete condividerla, non ne dovete parlare, perché altrimenti l'algoritmo lo fa diventare hype, si dice, quindi lo fa vedere a più persone. Per questo molto spesso i politici usano frasi forti, immagini forti, perché in questo modo non ce la facciamo a trattenerci e commentando ovviamente quell'argomento per gli algoritmi dei vari social network diventa pazzesco. Quindi se non vi piace una cosa, non ne dovete parlare.
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
3: Come fossi una bambola.
2: Fatti bravo, rap. Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
6: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Da domani torna il grande caldo nell'isola dopo un inizio di settimana estivo, ma senza grandi picchi di calore. Nella seconda parte arriverà un deciso cambio di passo. Oggi avremo massime di 36 gradi a Olbia e Quartu, 35 a Cagliari, 33 a Sassari, 31 ad Alghero e Oristano. Non sono escluse sporadiche piogge tra Gallura, Nuorese e Baronie, comunque in rapido esaurimento. Venti moderati da ovest e sud-ovest, con rinforzi sui rilievi sulle zone costiere di Cagliaritano, Sulcis e Gallura. Poi da domani, mercoledì, torna l'alta pressione. Le temperature aumenteranno sensibilmente, con punte anche al di sopra dei 40 gradi, in particolare nelle zone interne, sino alla fine della settimana. Finisce con l'auto in una scarpata dopo un volo di 30 metri. È stato trovato in piena notte a Sassari il corpo senza vita di Giovanni Urani, imprenditore di Sassari di 44 anni. È accaduto sulla statale 127 a Scala di Giocca, dove ieri sono intervenuti i vigili del fuoco. Giovanni Urani non era stato più visto da alcuni giorni, tant'è che erano stati anche fatti degli appelli per rintracciarlo. A Sassari l'inciviltà sommerge di rifiuti la periferia di Lipunti, in particolare nella strada Murruzzulu, dove tra la vegetazione spuntano elettrodomestici, bombole e scarti edilizi. I residenti chiedono interventi al comune, che ha già promesso tolleranza zero installando 66 nuove telecamere dotate di intelligenza artificiale per contrastare il fenomeno delle discariche abusive, dopo le 420 violazioni e le 30 denunce ambientali registrate dalla polizia locale solo nel 2025. Scatta il conto alla rovescia per il rientro a scuola degli studenti in Sardegna, dove la prima campanella suonerà ufficialmente mercoledì 16 settembre per l'anno scolastico 2026-2027. Le singole scuole dell'isola potranno comunque anticipare o posticipare la data di qualche giorno, sfruttando l'autonomia scolastica in base alle proprie esigenze. Il nuovo calendario regionale sarà segnato da pochissimi ponti: la festa del patrono del 4 ottobre, tutti i santi il 1 novembre e l'anniversario anniversario della liberazione il 25 aprile, cadranno infatti di domenica, mentre la festa del lavoro del 1° maggio sarà di sabato. L'unica vera occasione di riposo prolungato per i ragazzi sardi sarà l'Immacolata dell'8 dicembre, che cadendo di martedì permetterà il classico ponte con il fine settimana. È tutto, grazie per averci seguito fin qui. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
0: Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer. C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
7: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
8: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B. La

Quando torniamo qui su Radio Latte Miele cercheremo di capire cosa significhi una pensione fin dalla nascita. Capiremo i piani del governo. Ora vi lascio a Los Marcelos Perial con Sei diventata nera, poi Brava Giulia di Vasco Rossi. A tra poco.

Eccolo Vasco Rossi con Brava Giulia qui su Radio Latte Miele. Questa canzone l'anno prossimo compierà 40 anni ma è ancora vivacissima. Allora, vi dicevo di questa proposta del governo che ricalca un po' quella che c'è già in Germania, di valutare l'introduzione di un fondo previdenziale dalla nascita, un conto aperto per ogni nuovo nato e finanziato inizialmente dallo Stato, pensato per garantire ai giovani una seconda pensione complementare oltre a quella dell'INPS. Sapete che ormai non ci crede più nessuno che andremo in pensione, nel senso che i pensionati in molte regioni italiane hanno già superato il numero di lavoratori attivi, quindi diventerà molto problematico riuscire ad andare in pensione. Sfruttando un orizzonte temporale però di oltre 60 anni, cioè da quando si nasce, piccoli accantonamenti mensili effettuati dalla famiglia e anche dallo Stato possono crescere notevolmente grazie agli investimenti finanziari, mitigando il problema delle future pensioni basse dovute a carriere discontinue e salari ridotti, perché sapete che un altro problema è l'estrema precarietà che esiste ora nel mondo del lavoro. Quindi una persona magari lavora sempre, però si ferma due mesi perché non ha un contratto, poi riprende, poi si ferma, diventa veramente complicato riuscire a fare 40, 42, 45 anni di lavoro. Vi dicevo che il progetto si ispira a iniziative simili come quella tedesca che si chiama Frühstart Rente, che prevede versamenti pubblici mensili per i minori investiti sui mercati. In Italia la gestione potrebbe essere affidata a enti pubblici come l'INPS in sinergia con operatori di mercato. In pratica il governo prima regala piccole somme per un po' ai nuovi nati e poi i genitori, i zii, i nonni, insomma chi vuole può contribuire a mettere dei soldi in modo che si trovi un tesoretto per poter andare in pensione in modo più agevole.

0: Il mare più grande che c'è, eccola Fiordaliso su Radio Latte Miele. Allora, forse ricorderete Erika Labrie, che nel 2007 fece parlare tutto il mondo perché aveva celebrato una cerimonia simbolica nuziale con la Torre Eiffel, arrivando persino a cambiare il suo cognome in Eiffel. Lei è una objectum oriented, sono le persone che si innamorano degli oggetti, e adesso però non andava più d'accordo con la Tour Eiffel e come dire, si è lasciata, si è separata dalla Tour Eiffel, e adesso invece si è innamorata di un recinto normale di legno, e quindi le nozze saranno presto. Deve aspettare le carte per il divorzio alla Tour Eiffel, se non farà questioni, perché la Tour Eiffel, no, sapete, è abbastanza esigente. Potrà convolare di nuovo a giuste nozze con un recinto di legno.
1: Ciao patatina, io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini. E cioè, buona, ma non fritta.
2: Mamma, anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
7: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
8: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
9: Latte e miele.

Eccola Giorgia con l'unica qui su Radio Latte Miele. C'è un'altra storia che ha dell'incredibile, ma è vera. Questa volta arriva dalla Cina, dove praticamente una milionaria ha deciso di produrre una serie televisiva, e fin qui tutto ok. Ma è stata molto astuta. Lei era innamorata di un giovanissimo attore cinese in ascesa, ma non ancora famosissimo, quindi l'ha fatto contattare per dargli il ruolo del protagonista in questo dramma. Ma la protagonista femminile era lei, e quindi nella sceneggiatura ha fatto mettere un sacco di scene di baci e sesso, per così poteva stare vicino al suo attore preferito.

0: 10:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Martedì 25 agosto, buongiorno da Francesco Bianco e da Alberto Zanni che è appena arrivato, buongiorno.
3: Grazie, buongiorno, no, sono venuto qui a scoccarti la colazione, ma è tardi o devo scoccarti l'aperitivo?
2: Ormai no, ormai io sono per mangiare tipo una lasagna, dei cannelloni.
3: A quest'ora?
2: Mi alzo molto presto, per me è come se fossero le 13, eh.
3: Che poi guarda che quelli bravi, quelli che studiano, soprattutto i nutrizionisti, dicono che bisognerebbe mangiare molto prima rispetto agli orari consoli.
2: Non la lasagna, mi sa.
3: No,
2: perché
3: no.
2: I miei gusti... Cioè sono...
3: Vabbè dai, a mezzogiorno ci può anche stare la lasagna.
2: Ti stai preparando al Natale, perché tra 4 mesi è Natale, eh? Sembrano tanti, ma poi arriva all'improvviso, hai pensato ai regali, al menù, visto che stavamo parlando di lasagne e cannelloni.
3: No, quello non ancora.
2: Io sogno solo il tempo, che sarà sicuramente più fresco, anche se questa mattina in Lombardia ci sono stati dei problemi significativi, anche una tromba d'aria nella zona di Malpensa, quindi tetti scoperchiati, alberi che cadono, davvero
3: disastro.
2: Siamo in una situazione tropicale. Va bene, io vi saluto, ci sentiamo domani come sempre verso le 8, fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca.
3: Va bene, grazie a Francesco, adesso a me il compito di accompagnarvi per buona parte della mattinata.

0: Beh, devo dire che Gianna Nannini, riproponendo questa canzone America Inc., perché ha cambiato leggermente il nome e l'ha riproposta insieme a Marrakesh, ha fatto bingo, perché è una delle canzoni che stiamo suonando di più quest'estate su Latte e Miele. Ciao a tutti, sono quello nuovo, sono Alberto Zanni, c'è anche Gianmarco. Una volta si diceva dall'altra parte del vetro, oggi posso dire dall'altra parte del metro, perché cioè, è l'unica cosa che posso dire. Saremo insieme fino a alle 14, quindi traghetteremo dalla metà della mattinata fino all'inizio del primo pomeriggio. Di cose da raccontare, come al solito, ne abbiamo tantissime, qualcosa magari di più serio, ma anche di divertente, anche perché, insomma, oggi 25 agosto, come diceva prima Francesco, mancano 4 mesi a Natale, forse è meglio iniziare a pensare a qualcosa di più leggero e non a cose pesanti, anche perché siamo circondati da notizie brutte, da roba. Invece noi no, la vogliamo prendere sempre con il sorriso, anche perché molti di voi ci stanno ascoltando ancora da i luoghi di villeggiatura, altri in questi giorni hanno ripreso a lavorare, altri oggi per loro il primo giorno di lavoro, perché adesso c'è questa abitudine di iniziare il martedì o il mercoledì, perché no, mi devo riprendere dalle vacanze e il lunedì è sempre un giorno abbastanza impegnativo, quindi è meglio iniziare, diciamo, il secondo o il terzo giorno della settimana. Quindi un bentornati anche alle persone che si sono risintonizzate su Latte e Miele, proprio perché insomma hanno dimenticato e stanno cercando di dimenticare le vacanze.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta? È tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima. Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
4: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ozzi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
5: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
6: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
7: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
8: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
9: Latte e Miele.
10: Sei adatto.

0: Mondiale.
1: Estate, sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato.
0: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Samurai J qui su Latte e Miele. Beh, sicuramente lui è l'artista dell'anno, perché poi con la sua ossessione, diciamo che ha vinto lui il Festival di Sanremo a scapito insomma del grande Sal Da Vinci, che lo ha vinto realmente, però poi a conti fatti, si sa, il festival si decide mesi dopo, perché è stata sicuramente la canzone anche più suonata dalle radio. Saluto un po' gli amici che ci stanno ascoltando in questo momento anche dalle località di mare, e un po' di invidia ce l'ho, perché magari qualcuno in questo momento è sdraiato, sta prendendo il sole con Radio Latte Miele nelle orecchie, grazie alla nostra applicazione che ricordo potete scaricare ed è sempre gratuita e che potete portarvi con voi in qualsiasi momento. A Senigallia tre bagnini sono stati multati perché guardavano il telefono. Ragazzi, non si può, non ci sono più i bagnini di una volta il bagnino era un po' il punto di riferimento, il figaccione della situazione. Oggi in realtà il bagnino cosa fa? Guarda il telefono e ogni tanto vede se c'è qualcuno in mare che sta annegando. Va bene, un saluto e naturalmente un abbraccio a tutti coloro che fanno i bagnini, che è un'attività molto intensa per quanto riguarda l'estate. Arriva Ligabue, la nuova Qualcosa per te.
1: Ti ho sentito

Ligabue, qualcosa per te qui su Latte e Miele. Beh, torno a parlare dei bagnini, perché qualche giorno fa c'è stato un episodio anche lì non molto bello, in questo caso un bagnino è stato aggredito da dei genitori solamente perché ha fischiato a dei ragazzini che stavano giocando in acqua con il mare agitato e rischiavano di annegare. Ecco, le ha prese di santa ragione. Devo dire che la nostra solidarietà va a questo bagnino, ma a tutti i bagnini d'Italia, quelli che ovviamente non sono lì a guardare il telefono e a far scorrere le immagini, video eccetera di TikTok, di Instagram eccetera. Vabbè, siete perdonati solo se guardate il nostro Instagram, il nostro Facebook, il nostro TikTok, perché sapete che potete seguirci anche dai social network.

0: Super Protein. Che sarà mai?
1: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
0: Ideali per chi fa sport.
1: Ideali per tutti, sono super buoni.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Vetreria Lofrido. Dal 1992 produciamo vetri decorati, blindati e antisfondamento, scali in vetro, parapetti, specchi e box doccia. Alla Vetreria Lofrido lo realizziamo su misura per te. Vetreria Lofrido, Ploaghe, via Planargia 11. E attenzione! Realizziamo e sostituiamo vetri per stufe e camini, compresi di guarnizioni. Vetreria Lofrido, applicatore partner Saint-Gobain. Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
5: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
6: Per dormire. Design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
8: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18P.
9: Latte e miele.

ci facciamo un bel viaggio indietro nel tempo e lo facciamo grazie alla musica di Radio Latte Miele. Dagli anni 80 ascolteremo Marcella Bella e Gianni Bella con l'ultima poesia, ma subito Nico Fidenco legata ad un granello di sabbia.

Johnny Bella, oltre ad essere un grande cantante e nonché fratello di Marcella, è stato davvero uno degli autori più importanti di casa nostra, e li abbiamo ritrovati insieme con l'ultima poesia. Adesso torniamo a parlare non di mare, non di spiagge, ma di vacanze. Sì, perché molti, ho scoperto che sono andati in Giappone, perché il Giappone è una delle mete tanto ambite in questo ultimo periodo. Sapete che è anche il paese dei no? Lo sapevate? No? E allora vi spiego perché il paese dei no. Praticamente, se andate in Giappone non dovete lasciare mancia a nessuno, perché non si usa lasciare mancia, è un servizio eccellente, deve essere la norma, non deve essere assolutamente ricompensata la persona, insomma, che vi fa il servizio. Se siete in treno, assolutamente vietato usare il telefono cellulare, quindi non si usa, si sta con calma e rilassati, al limite si può leggere un libro. Se si cammina, non potete mangiare, cioè se siete in movimento non si mangia assolutamente. Un'altra regola è quella di restare in silenzio, perché questa è la norma. Se siete in ascensore, anche se siete con amici in ascensore, non dovete assolutamente parlare. Questa è una delle tante regole del no. Tra poco invece ve ne racconterò sicuramente altre, perché sono davvero bizzarre. Quindi se andate in Giappone, prendete nota.

0: Si può essere amici per sempre? Sì, mi raccomando, se siete in Giappone in ascensore, anche se siete con i vostri amici, non potete assolutamente parlare. È il paese di no, il Giappone, anche perché non so se lo sapete, ma è vietato attraversare fuori dalle strisce. Questa dovrebbe essere un'abitudine a livello mondiale, però in Giappone la regola la rispettano. E c'è un paese dell'Italia che ho provato personalmente proprio quest'estate, San Benedetto del Tronto. Loro si fermano sempre quando c'è qualcuno che deve attraversare, i San Benedettini, così si chiamano, ti fanno attraversare senza grossi problemi. In Giappone è vietato manifestare affetto in pubblico, tipo baci, abbracci, voci alte, eccetera. Tutto ciò è mal visto, soprattutto negli spazi pubblici. E poi, ecco, l'ultima è bellissima. Ci sono pochissimi cestini in Giappone, però è pulitissimo. Chissà come faranno. Boh. Sono contento per loro perché in qualche modo riescono a mantenere la città pulita. Probabilmente le carte così le mettono in tasca e poi le buttano direttamente a casa. A proposito di Giappone, ma anche di viaggi, siete stati all'estero in vacanza in questa estate 2026? Raccontateci pure la vostra vacanza al 335-787-1910. Tra poco magari raccolgo i vostri messaggi e li leggerò qui su Latte Miele.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitone.
3: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
4: State zitti, poveri!
5: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
10: Latte Miele.

la canzone di Alessandra Amoroso, ascoltata qui su Latte e Miele. Buongiorno, buongiorno a tutti da Alberto Zanni. Saluto Valeria che ha mandato un WhatsApp al nostro numero, il 335-787-1910. Dice: ciao Alberto, ben arrivato a Latte e Miele. Io le vacanze le faccio prevalentemente in Italia. Da 10 anni vado in Salento, dove il mare è meraviglioso e il riposo è garantito. Grazie, grazie. Voi continuate a scriverci perché sono curioso di sapere un po' dove siete stati in vacanza, soprattutto all'estero, così giusto per farmi un'idea. Però abbiamo già beccato un'ascoltatrice che dice: ma quale estero? Abbiamo un'Italia meravigliosa e mi sembra giusto godercela e scoprirla. Vabbè, lei ha scoperto il Salento, che tra l'altro è uno dei posti più belli e dei mari più belli che abbiamo in Italia.

0: 11:58.
1: Carmela, la canzone di Cioffi che la salunga, secondo me. Anzi, la prossima volta che vieni qui in studio a Latte Miele, portaci anche Carmela, che così almeno cerchiamo di identificare al meglio la canzone. Facciamo un paio di saluti veloci. 37 gradi in questo momento a Cagliari. Saluti a Cristian che ci sta ascoltando con le cuffie, quindi come ho detto prima, ecco, lui precisissimo ci sta ascoltando. Poi saluto invece anche un'altra amica, si chiama Franci, non sappiamo da quale località d'Italia ci stia seguendo. Dice: ciao Alberto, quello nuovo, grazie per la compagnia ragazzi. E poi un saluto a chi ci sta ascoltando in streaming, come William da Gualdo Tadino in provincia di Perugia. Ciao William.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Da un euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Un euro batte forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sale la preoccupazione per il caro carburanti. Benzina e gasolio veleggiano verso i 3 euro al litro. Secondo il Codacons, presso alcuni distributori autostradali il diesel viene servito a 3,1 euro al litro. In vigore per ora solo fino a domani lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio. Intanto la Commissione UE rinvia al mittente la richiesta di imporre una tassazione sugli extra profitti delle compagnie petrolifere avanzata anche dall'Italia. La tassazione degli extra profitti è di competenza degli stati membri, risponde Bruxelles. Nuova ondata di caldo africano che da giovedì terrà in ostaggio il centro-sud con temperature che fino a sabato potranno raggiungere i 40-41 gradi sul medio versante adriatico, sulle isole maggiori e in Calabria. Ma intanto l'Italia fa oggi i conti con l'emergenza maltempo nel centro-nord. Allerta gialla per rischio temporali in 8 regioni, bomba d'acqua in Alto Adige, danni e disagi in Val Passiria. Violente precipitazioni in Lombardia, dove si contano già 190 interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti, tetti danneggiati e allagamenti, colpito soprattutto il Varesotto, a Malpensa voli cancellati, allagamenti anche in provincia di Grosseto, chiusa temporaneamente l'Aurelia. Nuovo colpo di scena nel rinnovamento dei premi Davide di Donatello, gli Oscar del cinema italiano. Martin Scorsese sarà presidente onorario dell'Accademia del Cinema Italiano, che ogni anno assegna i premi. Il regista americano di origini italiane ringrazia per la proposta del ministro della cultura Giuli, che ha voluto un completo cambio della guardia nella fondazione, sollevando perplessità e critiche dal mondo dei professionisti italiani. L'annuncio della nomina del maestro di Taxi Driver e di Quei bravi ragazzi è arrivato con la notizia che va a Gianluca Farinelli la direzione artistica dei David, allo scadere della gestione di Piera De Tassis. Ed è tutto per questa edizione, più tardi.
4: Spot. Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it. Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
5: Latte e miele.

0: bella storia questa tra Jovanotti e Alfa, che tra l'altro ha dichiarato proprio Alfa qualche giorno fa che lui va dallo psicologo. Vabbè, che non c'è nulla di cui vergognarsi, perché secondo me, caro Alfa, non sei tu che devi andare dallo psicologo, ma le persone che ultimamente stanno andando un po' fuori di testa. Allora vi racconto questa storia. Una festa privata sfociata praticamente in un'aggressione con un piatto servito oltre l'orario prestabilito. Adesso ve l'ho fatta così, tutta forbita. In realtà hanno ordinato delle pizze, queste pizze sono arrivate con 20 minuti di ritardo rispetto alla consegna prevista. Non vi dico il proprietario, e allora hanno iniziato insomma a litigare e sono arrivati alle mani. La prognosi per il malcapitato è di 20 giorni, le ha prese di santa ragione. Ma io voglio dire, è vero che aveva preso una pizza capricciosa e una arrabbiata, però insomma state tranquilli, ma state un po' tranquilli, ma perché bisogna sempre essere violenti quando c'è qualcosa? Ma 20 minuti che ti cambia? L'importante è che la pizza sia calda, che non arrivi fredda, no? Può succedere, ci possono essere degli imprevisti. Devo dire che oggi sono tutti piuttosto nervosi, non so come oggi, ma non solo oggi, cioè, perché oggi ve le sto raccontando, ma queste sono notizie che sono accadute proprio in settimane, che magari vi abbiamo già raccontato. Poi ci sono personaggi che noi conosciamo molto bene e lo voglio salutare perché si trova in Calabria. Enrico, che ci sta ascoltando, dei nostri, dice: non vedo l'ora di tornare a Milano. Sì, perché qui si sta freschi. In Calabria quanti gradi ci sono in questo momento? 35? Forse anche 40 addirittura, perché nel sud Italia, mi dicevano anche in Sicilia, fa molto molto caldo, e fa molto caldo anche in Sardegna, come ci ha segnalato poco fa l'amico Christian. Adesso invece torniamo ad ascoltare grande musica italiana. Anche questa è una bella accoppiata tra Giuli e Biagio Antonacci, che per quest'estate 2026 ci ha regalato questo che io oso definire un capolavoro. Si intitola L'ultima canzone. Speriamo che sia solo il titolo, perché lui è bravissimo. Biagio Antonacci.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: fantasia.
1: Chi volesse vedere dal vivo Biagio Antonacci, beh, ci sono due appuntamenti a Gardone Riviera il 6 di settembre e il 16, mentre per quanto riguarda il Sud Italia, Pompei il 22 e 23 settembre. Saluto chi non si firma, dice ciao Alberto, riferendomi al fatto di San Benedetto, San Benedetti, San Benedettini, eccetera. Mi ha detto Zanni, non siamo San Benedettini, ma siamo San Benedettesi. Ecco, grazie per la precisazione, così almeno la prossima volta non sbaglio più.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione della Sardegna. Attimi di apprensione sul volo Aero Italia XZ2336 Cagliari-Fiumicino, atterrato a Roma con quasi un'ora di ritardo a causa dello squarcio di uno pneumatico durante il decollo causato da un corpo estraneo sulla pista sarda. I 182 passeggeri a bordo hanno vissuto momenti di tensione col velivolo che ha proceduto a consumare carburante per alleggerirsi prima dell'atterraggio. Il mezzo, un Boeing 737-800, è atterrato in sicurezza con lo sbarco avvenuto direttamente sulla pista di rullaggio per scelta dei vigili del fuoco. Aero Italia conferma che l'evento è riconducibile a un corpo estraneo in pista e non a un malfunzionamento del mezzo. Attesa entro un mese la conclusione degli accertamenti tecnici su una decina di telefonini sequestrati dai carabinieri per il duplice delitto avvenuto in Sardegna. I fatti risalgono al 23 luglio scorso, quando Alessandro Pintus ha ferito alla testa la moglie Michela Rubiu a Solanas, deceduta dopo una settimana di coma al Brozzu, e poi ha ucciso il fratello Andrea Pintus a Quartu. Le verifiche puntano a estrapolare dai cellulari elementi utili a ricostruire il movente della tragedia. I carabinieri di Porto Torres sono alla ricerca di un'auto grigio metallizzato che domenica mattina ha provocato la caduta di due ciclisti sulla provinciale 25, dandosi poi alla fuga senza prestare soccorso. L'incidente è avvenuto in località La Pauledda, coinvolto l'ex assessore Davide Tellini, che ha denunciato il clima di ostilità verso i ciclisti dopo essere stato dimesso dopo 7 giorni di prognosi. Al via da oggi, martedì 25 agosto, le procedure per l'acquisto e il rinnovo degli abbonamenti scolastici CTM dedicati agli studenti fino a 27 anni e fino a 35 anni per i corsi professionali regionali per l'anno 2026-2027. Le tariffe annuali, calibrate in base all'ISEE, oscilleranno tra i 35 e i 70 euro, con un indicatore pari o inferiore a 25.500 euro o dal terzo figlio studente. Si accede alla riduzione dell'80% pagando 35 euro, mentre oltre la soglia la tariffa sale a 70 euro con uno sconto del 60%. È tutto. Grazie per averci seguito fin qui. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
3: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuite. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
4: Per Dormire. Design. For wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
6: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
7: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
8: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
9: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi click. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua. Il folletto? Io lo compro rigenerato.
10: E dove?
9: All'Emporio Turritano. Emporio Turritano. Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
11: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
12: Benvenuti da Lumen.
11: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
12: Vivi il gusto, vivi Lumen.
11: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
13: Latte e miele.

quando dicono che la generazione degli anni 70, 80 e 90 è quella più felice perché ha vissuto la musica più bella. E ve lo dimostriamo in questo viaggio che comincia dal 1970 con Lucio Dalla, Silvio.

ricordo Tullio Di Piscopo per bum bum bum, perché lui fa tutti questi versi e imita il suono della batteria. Beh, è un grande, 80 anni di uomo. Tra l'altro l'Ateniene, sapete, noi siamo media partner del tour appunto dedicato agli 80 anni di Tullio Di Piscopo. Credo che ci sia ancora una data in giro a ottobre, poi ve ne parleremo sicuramente, perché come fai a non parlare di Tullio Di Piscopo? Ma quando è che ci viene a trovare? Stracatacataca boom! Quando vuoi venire, Tullio, noi siamo aperti, sapete, ma questo le porte di Latemiele sono praticamente aperte a tutti. Allora, avete scoperto qual è l'animale più longevo? Sì, dai, adesso vi spiego io qual è l'animale più longevo, perché sono arrivate le risposte più disparate, però adesso è arrivato anche il momento di svelarvi questa cosa. Allora, l'animale più longevo in assoluto è la tartaruga, perché è single, vive nella sua casetta e non ospita nessuno e neanche i parenti. Quindi hai capito perché è l'animale più longevo? Perché sta benissimo, molto molto molto bene. Sta bene anche Neck, lo troviamo in ottima forma, lo si vede spesso in televisione, in tour e anche recentemente sui social. L'ho visto con Gerardina Trovato, è grande, grande, veramente grande Neck, che ha un cuore grande così, forse ancora più grande. Lo ritroviamo qui sul Latte e Miele questa mattina con un classico dei suoi, Se io non avessi te.

0: Gianmarco, ma come farei senza di te? Ho bisogno di un favore. Tu sei ormai il mio migliore amico e ho bisogno di soldi. Ce l'hai, non so, 5 milioni da prestarmi? Sì, anche di più? Anche di più? Ah, vabbè, no, chiedo non per un amico, ma per me, quindi anche voi, se volete contribuire, perché ho deciso di acquistare un'isola nella laguna di Venezia. Questa isola si chiama Crevan ed è una proprietà privata di circa 5.700 metri quadrati, situata nella laguna nord, a 7 km da Venezia, e si raggiunge in pochi minuti di navigazione da Burano o Torcello. Vabbè, ragazzi, bello, bello, veramente. La vedono, perché tra l'altro c'è una storica fortificazione napoleonica, e quindi insomma che vale la pena acquistarla, no? Così sei bello tranquillo, ti puoi fare gli affaracci tuoi, anzi potremmo renderla turistica, quindi tu mi dai 5 milioni di euro, tanto ce li a far niente, e io poi ti metto dentro e ti faccio guadagnare in base a... No? No. Base agli amici che arrivano, no, no, ma detto di no, non so come mai. Però voi, se volete contribuire, giuro, è una cosa vera. Quindi, se cercate di acquistare o avete veramente 5 milioni e mezzo di euro, potete acquistare questa isola che si chiama Crevan, proprio, diciamo così, a due nuotate da Venezia.
1: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
3: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
2: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
4: Latte Miele.

canzoni d'amore più belle di Raff. Questa è Infinito e chissà se realmente ci sono amori infiniti che durano anche se due si lasciano. A proposito di persone che si sono lasciate, dai, facciamo un po' di gossip, ci sta. Siamo in Toscana ed è la storia di due inglesi che hanno deciso di sposarsi in Toscana. Peccato che lui, 7 giorni prima del matrimonio, abbia deciso: no, non ti voglio più, non mi voglio sposare, non voglio fare questo passo, eccetera. La storia, che ovviamente poi è finita sui social ed è diventata virale, è che lei ha tirato proprio fuori il meglio di sé da questa situazione che potremmo definire orrenda e niente, si è sposata lo stesso, cioè perlomeno ha fatto la festa, lei in abito da sposa, quelli che ormai erano invitati hanno partecipato al matrimonio ma senza marito, quindi beh, siamo contenti per lei che l'abbia presa bene, peccato che poi non ha deciso di fare insomma questa festa perché non aveva la possibilità di avere i soldi indietro, perché sai, a 7 giorni non è che puoi annullare un matrimonio così, la caparra ormai l'avevi persa, avevi perso il tutto e non dei contratti che di solito si stipulano in questo caso, cioè non è che ti puoi tirare indietro 7 giorni prima, magari un mese, 2 mesi prima, magari riuscivi a recuperare una parte, però in questo caso ha deciso: ma sì, la festa facciamola lo stesso, prima o poi un marito lo troverò.

12:59. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Che belle le ragazze, sì, che belle. Clara e San Giovanni che hanno cantato appunto questa Le ragazze, però potevano anche aggiungere magari qualche pezzo nella canzone spiegandoci come mai le ragazze vanno in bagno tutte insieme, così. Non ho mai capito in tutti questi anni. Sono Alberto Zanni, buona giornata, anzi buona pausa pranzo, perché ormai questa è proprio l'ora del pranzo. Magari qualcuno sta mangiando la bruschetta. Sai che ho proprio voglia della bruschetta con il pomodoro senza aglio, aglio bandito nelle mie bruschette, però quelle belle giganti come solo al sud sanno fare, perché la verità è questa, senza aglio, buona, e l'origano, ci vuole anche l'origano. Voi sapete come mai, e anche l'olio, l'olio Evo, sapete perché l'origano all'inizio è liscio, cioè quando lo mettono su è liscio? Avete presente come che è liscio l'origano? No? Sì, è liscio, perché poi l'origano, hai capito? Ah, vabbè, ok, dopo questa posso anche andare a casa.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta? È tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Ok Salute e Benessere.
5: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci occuperemo di come mantenere la bronzatura più a lungo con i consigli dei dermatologi. Allora, vediamo un po' quello che bisogna fare per avere questa pelle ambrata, anche se non va molto più la bronzatura quella totale degli anni 80. Allora, partiamo dall'alimentazione. Fondamentale per l'idratazione cutanea: oltre a bere almeno 2 litri d'acqua al giorno, aumentate il consumo di frutta e verdura giallo-arancione come albicocche, pesche, carote, meloni. Questi alimenti sono ricchi di sali minerali, beta-carotene, che è il precursore della vitamina A che fa tanto bene alla pelle, e licopene, che agiscono come antiossidanti e mantengono più a lungo il colorito ambrato. Allora, per mantenere più a lungo la bronzatura sarebbe meglio evitare il consumo di caffè, che aumenta la diuresi e accentua la disidratazione, e di bevande alcoliche, che provocano vasodilatazione e una maggiore evaporazione e perdita di acqua attraverso la pelle. Se pensate che sfogliare la vostra cute sia un errore perché cancella la bronzatura, vi sbagliate di grosso. Al rientro dalle vacanze, per evitare la disidratazione della pelle, è necessario ridurre rapidamente lo spessore eccessivo dello strato corneo, costituito da cellule morte, mediante detergenti granulari, scrub o trattamenti esfolianti a base di acido glicolico salicilico. Questi andrebbero fatti a giorni alterni o almeno 2 volte a settimana per tutto il mese successivo al rientro. Quando è esposta al sole, infatti, l'epidermide si inspessisce per difendersi dai raggi solari. Togliere lo strato superficiale rende la pelle più luminosa, brillante e ossigenata, ma non solo, l'esfoliazione stimola anche il rinnovamento della pelle. La regola della crema idratante è valida per tutto l'anno e ancora di più quando si torna dal mare, per mantenere la bronzatura più a lungo. A rientro in città si possono prediligere prodotti dall'azione nutriente ed emoliente, a base per esempio di aloe, burro di karité, urea e glicerina, evitando invece quelli troppo acidi come l'acido glicolico, che rimuove i pigmenti della nostra pelle. Anche gli oli cosmetici a base di argan, avocado, semi di lino e altri vegetali vanno benissimo. Hanno un'azione emoliente, idratante, rigenerante e contribuiscono a mantenere la pelle sana e morbida. Per questi prodotti l'applicazione subito dopo la doccia o il bagno ne facilita l'assorbimento a livello della pelle. Il sole ha lasciato a posto a un ammasso di nubi grigiaste e vi impedisce di intensificare la bronzatura? Esiste una soluzione green al problema, che piacerà soprattutto a chi non vuole rinunciare ai colori dell'estate. È possibile mettere in evidenza la tintarella con prodotti a base di mallo di noce. La parte interna della buccia che riveste questo frutto infatti contiene lo juglone, una sostanza che a contatto con l'epidermide è in grado di conferire una colorazione più scura. Si trova facilmente sotto forma di olio, creme, gocce per il viso che hanno formulazioni diverse. Va anche molto bene l'olio di macerazione delle carote, anche quello dà un colorito più sano e naturale. Evitare l'acqua troppo calda e i lavaggi lunghi. Grazie per essere stati con noi.
4: Spot.
2: La tua salute non può aspettare.
6: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
7: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
8: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
9: Benvenuti da Lumen.
8: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
9: Vivi il gusto, vivi Lumen.
8: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
10: Latte e miele.

0: Bam bam bambina.
1: Elettra Lamborghini, bam bam bambina qui su Latte Miele. Sono Alberto Zanni, volevo salutare i genitori che stanno ascoltando in questo momento Latte Miele, perché siete pronti per la festa? Per quello vi saluto. Quale festa? Come quale festa? Quella dell'inizio della scuola, che poi varia da regione a regione, perché i primi a festeggiare saranno i genitori della provincia autonoma di Bolzano, perché i bambini e i ragazzi insomma inizieranno la scuola il 7 di settembre, poi via via le altre regioni, ad esempio il 14 il Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria, poi il 15 settembre Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia, Toscana, il 16 settembre Abruzzo, Basilicata e Sardegna, e a chiudere il cerchio naturalmente gli amici pugliesi. D'altronde col mare bello, ragazzi, cioè bisognerebbe andare a scuola addirittura a ottobre. Adesso ascoltiamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

scusa, lo sento, canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, e adesso gossipiamo un po', ma davvero, parliamo di un grande, perché per me è un grande. Ultimamente quelli che partecipano ai reality non è che siano proprio questi grandi geni, però ci sono persone di talento, vedi Luca Argentero che ha partecipato al Grande Fratello, ha fatto una carriera strepitosa. Beh, c'è una notizia che riguarda lui e la sua compagna Cristina Marino, che in questo momento è ancora in vacanza. Hanno pubblicato sulla loro pagina Instagram che stanno per diventare genitori per la terza volta. Hanno utilizzato delle parole dolcissime tipo la vita ancora e poi un cuore. Quindi facciamo gli auguri veramente a questa coppia che ha già due figli, Nina Speranza e Noè Roberto.

0: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione della Sardegna. Attimi di apprensione sul volo Aero Italia XZ2336 Cagliari-Fiumicino, atterrato a Roma con quasi un'ora di ritardo a causa dello squarcio di uno pneumatico durante il decollo causato da un corpo estraneo sulla pista sarda. I 182 passeggeri a bordo hanno vissuto momenti di tensione col velivolo che ha proceduto a consumare carburante per alleggerirsi prima dell'atterraggio. Il mezzo, un Boeing 737-800, è atterrato in sicurezza con lo sbarco avvenuto direttamente sulla pista di rullaggio per scelta dei vigili del fuoco. Aero Italia conferma che l'evento è riconducibile a un corpo estraneo in pista e non a un malfunzionamento del mezzo. Attesa entro un mese la conclusione degli accertamenti tecnici su una decina di telefonini sequestrati dai carabinieri per il duplice delitto avvenuto in Sardegna. I fatti risalgono al 23 luglio scorso, quando Alessandro Pintus ha ferito alla testa la moglie Michela Rubiu a Solanas, deceduta dopo una settimana di coma al Brozzu, e poi ha ucciso il fratello Andrea Pintus a Quartu. Le verifiche puntano a estrapolare dai cellulari elementi utili a ricostruire il movente della tragedia. I carabinieri di Porto Torres sono alla ricerca di un'auto grigio metallizzato che domenica mattina ha provocato la caduta di due ciclisti sulla provinciale 25, dandosi poi alla fuga senza prestare soccorso. L'incidente è avvenuto in località La Pauledda, coinvolto l'ex assessore Davide Tellini, che ha denunciato il clima di ostilità verso i ciclisti dopo essere stato dimesso dopo 7 giorni di prognosi. Al via da oggi, martedì 25 agosto, le procedure per l'acquisto e il rinnovo degli abbonamenti scolastici CTM dedicati agli studenti fino a 27 anni e fino a 35 anni per i corsi professionali regionali per l'anno 2026-2027. Le tariffe annuali, calibrate in base all'ISEE, oscilleranno tra i 35 e i 70 euro, con un indicatore pari o inferiore a 25.500 euro o dal terzo figlio studente. Si accede alla riduzione dell'80% pagando 35 euro, mentre oltre la soglia la tariffa sale a 70 euro con uno sconto del 60%. È tutto. Grazie per averci seguito fin qui. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
2: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taula lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taula e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
3: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
4: La storia del vetro è lunga di oltre 7.000 anni. Alla vetreria Lofriddo a Ploaghe vogliamo raccontarvela attraverso i nostri lavori, realizzati da mani esperte e precise. E non dovete venire da noi a Ploaghe, veniamo noi a casa vostra gratuitamente. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
5: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
6: Latte Miele.

81, quando Claudio Baglioni cantava Questa Via, il nostro viaggio nella musica, insomma, ci ha portato anche negli anni 80 e continuerà ovviamente tra poco. Intanto, a proposito di via, devo salutare questo ristoratore di Piedimonte Matese in provincia di Caserta che ha accettato un gruppo di ragazzi che si è presentato al ristorante nonostante la cucina fosse stata chiusa ormai da una decina di minuti. Gli ha detto: guarda, non c'è problema, sedetevi, vi prepariamo da mangiare comunque. Quindi è stato di una gentilezza unica, gentilezza ripagata con altra gentilezza, perché cosa hanno fatto questi ragazzi? Hanno detto: va bene, lui è stato gentile con noi, noi lo siamo con lui. Quindi quando hanno terminato di mangiare hanno sparecchiato e ripulito tutto. Tra l'altro il video, che è stato ripreso dalle telecamere di questo ristorante e poi è stato messo in rete, beh, è diventato social proprio in questi minuti. Quindi come si dice, gentilezza paga, si ripaga con la gentilezza. Grazie ovviamente a questo ristoratore. Adesso Marco Masini. Quando

0: vi ho visto nella mia mente, vi immagino con qualsiasi oggetto in mano a cantare Disperato di Marco Masini. 1990, questa è Latte e Miele. Buongiorno da Alberto Zani, anzi tra un po' mi sa che dovrò dire anche buon pomeriggio, beh, visto che ci stiamo avvicinando. A me questa settimana il compito è stato quello di portarvi dalla fine della mattinata all'inizio del primo pomeriggio. Io spero che stiate stati bene, io con voi sto benissimo e lo sarò per tutta la settimana, perché poi cosa cambia? Succede qualcosa ma non vi dico nulla, è presto, sì, perché poi sicuramente mi daranno uno spazietto dove lasciare le scope, dove lasciare il secchio, perché quello sarà il mio compito, no? Quello di fare pulizia di prima mattina. Ringrazio anche tutti gli amici che ci stanno scrivendo al 335 787 1910. Mi raccomando, utilizzate questo numero di WhatsApp durante il giorno anche per raccontarci come sta andando la giornata, se vi è successo qualcosa di particolare, così anche per dare per darci degli spunti magari per raccontare cose che sicuramente se lo dite a noi poi lo faremo sapere a tutti. E poi vi ricordo anche che potete ascoltarci attraverso la nostra app ufficiale, quella di Latte e Miele, scaricatela dai principali store digitali gratuitamente e anche sul sito lattemiele.com.
1: David Guetta, The Monolith Show.

0: info e biglietti su iDays.it.
1: Da 1 euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1 euro, batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
5: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
6: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
4: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
7: Latte Miele.

Mahmood ed Elisa con Rubini qui su Latte e Miele. Allora, vi ricordate la pubblicità, quella di Cavallo Goloso? Ragazzi, adesso ne faranno un'altra sicuramente di Elefante Goloso. Perché? Perché uno potrebbe prendere spunto da una notizia di qualche giorno fa, che di un evento che è successo in Thailandia. Praticamente un elefante ha visto della frutta, ha distrutto tutto, auto, tutto quello che trovava davanti per raggiungere la frutta e rubarla. Ecco, quindi in questo caso potremmo dire elefante goloso. Ma come la mangia la frutta? Con la bocca, no? Non con la proboscide. La proboscide la utilizza per mangiare, praticamente per mettere in bocca la frutta, vabbè, sperando che non si mangi anche l'auto. E tra l'altro mi dicevano anche quelli che mi hanno suggerito questa notizia che l'elefante era a dieta.

0: 13:58.
1: E per me è giunto il momento di salutarvi in questo viaggio durato ben 3 ore dove ce la siamo raccontata su. Ora vi lascio però in ottima compagnia, perché a prendere il microfono di Latte Miele c'è lui.

lui, Francesco Carrubba, che vi accompagnerà in questa prima parte del pomeriggio. Per quanto mi riguarda è tutto, noi ci risentiamo domani a partire dalle 11. Da Alberto Zanni, ciao! E adesso ascoltiamo anche Bresh con Da Dio. Bye bye!

0: Radio Brescia su Radio Latte Miele, martedì 25 agosto 2026. Ciao da Francesco Carrubba. Grazie subito al maestro Umberto Cappellato in regia. Stiamo insieme dalle 14 alle 17 ancora per oggi e poi fino a venerdì in questo palinsesto estivo di Latte Miele. Salutiamo, ringraziamo anche Alberto Zanni, ormai penso che si sia ambientato, acclimatato, insomma, nessun problema. Allora, oggi mi chiedevo, visto che siamo al 25 agosto, ormai viviamo la coda dell'estate, ci avviciniamo a settembre, al rientro a scuola e al lavoro, com'è la situazione di fine estate anche dal punto di vista delle relazioni, degli amori che sono nati, amori che sono partiti, che sono tornati, e poi dopo le vacanze cosa succede? C'è armonia, c'è tensione, amori che iniziano, che finiscono, che durano magari una sola estate, qualche settimana, un mesetto durante la bella stagione, e poi cosa succede? Allora, tra poco parliamo anche di come fare per tenere vivo l'amore al ritorno dalle vacanze, quando si affrontano tanti problemi, tanti pensieri, il rientro, il ritorno, e allora come si può fare per attutire la ripartenza anche dal punto di vista di quello che succede dentro le nostre case. Intanto il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è il 335 787 1910.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony
3: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
4: State zitto!
5: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
6: Spot.
7: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
8: Per dormire. Design for wellness.
9: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
10: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
11: Sì, ma tolga la mano.
12: Non posso.
11: Avanti, tolga la mano.
12: Le ho detto che non posso.
10: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso, ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
13: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
14: Latte e miele.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni su Radio Latte Miele con Canto d'Amore, che è la canzone perfetta per introdurre proprio il tema con cui iniziamo le nostre tre ore insieme. Allora, come si fa a rientrare dalle vacanze riassorbendo i nuovi ritmi senza litigare nelle coppie, che poi possono essere consolidate oppure nuove, magari nate durante le vacanze? Anche perché l'estate è un periodo in cui all'improvviso cambiano i ritmi, no? Si passa dal lavoro fino a giugno, luglio, poi si va in vacanza, quindi ci si rilassa, ci si diverte, non ci sono più pensieri, e poi invece bisogna tornare a settembre a scuola e al lavoro. Allora, alcuni esperti hanno dato alcuni consigli proprio per mantenere la felicità di coppia. Intanto, le vacanze finiscono, sì, però non è detto che si debbano abbandonare per forza i sogni e i desideri di viaggiare, quindi è il momento giusto magari per pensare a una piccola gita fuori porta, anche in un contesto romantico potrebbe essere, no? Può essere una sola giornata, una notte fuori, un weekend un po' più lungo. L'importante è dedicarsi anche al relax e allo svago insieme. È sempre bene alimentare l'intesa, quindi anche una semplice passeggiata all'aperto in due, mano nella mano, magari immersi nella natura, può aiutare per incrementare l'affiatamento. Tra poco parleremo dei peccati di gola, quindi peccati di gola che ci si può concedere, magari una cena romantica al lume di candela. Si può condividere anche semplicemente una bibita, senza agitarla però, è importante, anche se Tommaso Paradiso è tutta l'estate che ci suggerisce di farlo. Potrebbe essere un effetto sorpresa agitare Coca-Cola. L'ultimo singolo di Tommaso Paradiso su Latte Miele.

Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso in fondo è una fotografia degli amori estivi, amori che nascono e finiscono, poi ci sono quelli che continuano e che cercano di resistere anche, allora prima di tutto durante i viaggi, durante le vacanze, perché spesso anche lì si creano delle situazioni di stress, e poi soprattutto al ritorno quando ricominciano i pensieri del lavoro e della scuola. Allora stavamo discutendo di come fare per attenuare questi sbalzi d'umore interni alle coppie, nelle case degli italiani, nelle famiglie anche. Allora, per esempio, una bella cena può essere molto utile, ovviamente può essere letta anche in chiave romantica, quindi una cena al lume di candela, i piatti preferiti degli invitati, insomma dei due protagonisti di questa cena, ovviamente un brindisi con un calice di vino, magari con le bollicine se bevete, ovviamente se non siete astemi, può far piacere, quindi un menù a base di risate di coppia, e così si allenta la tensione e si ricrea il clima di complicità che magari era stato più forte durante le vacanze. Se la cena è complicata da organizzare in questi giorni, si può sempre ordinare qualcosa a casa, una pizza, va di moda moltissimo la poke, e quindi una serata magari di musica, divano, oppure anche la famosa serata dedicata al cinema, quindi si guarda qualcosa insieme, ci si confronta, ci si consulta sul film e si crea così un'atmosfera positiva. Poi ogni coppia, ogni famiglia probabilmente ha i propri rimedi per ricreare l'armonia in casa. Il numero per i vostri messaggi: 335 787 1910.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatino!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Spot.
5: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra. Quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ozzi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
6: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua. Attenzione, a Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
7: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
8: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
9: Latte e miele,

Loredana Bertè sta portando avanti il suo Ancora Ribelle Summer Tour 2026 e ha appena aggiunto una nuova data, domani sera a Locri, in provincia di Reggio Calabria. Lei è nata a Bagnara Calabra, quindi gioca in casa. E la Luna

Senza di me dal 1983 su Radio Latte Miele con Anna Oxa, che è molto attesa in Croazia perché sarà tra i protagonisti dello Splitski Festival il 6 settembre. Sarà un concerto esclusivo con posti limitati, pare ci sia una richiesta altissima. Questo spettacolo si chiama Voce Sorgente. Noi stavamo parlando delle difficoltà del rientro dalle vacanze che si prospettano in questo periodo, poi magari tanti tra voi hanno semplicemente lavorato, quindi si tratta semplicemente di tornare alla normalità anche a settembre. Comunque questa sindrome da rientro per molti rappresenta anche un po' un paradosso, perché tanti sono magari appena tornati dalle ferie ma si sentono già stanchi, proprio come non essere neanche partiti, come non essere andati in vacanza, e ripartire così può essere ancora più difficile. C'è anche una ricerca che dice che quasi il 77% degli italiani dichiara di sentirsi emotivamente meglio in vacanza rispetto al resto dell'anno, e 4 su 10 lo definiscono il periodo in cui stanno meglio con se stessi. Quindi poi si torna dalle vacanze e il 34% si sente meno ricaricato di quanto sperava, o addirittura sta peggio di prima. D'altra parte, uno dei problemi principali è che sempre più spesso non riusciamo a staccare mentalmente anche mentre siamo in viaggio, mentre siamo in vacanza. Non stacchiamo dal lavoro perché i telefoni continuano a squillare, arrivano le notifiche, le chat, le mail. Questo è uno dei problemi. Allora, poi tra poco vediamo anche cosa dice la scienza. Prima continua il nostro viaggio nel tempo della musica italiana con Gianna Nannini, Sorridi, dal 90.

0: Sorridi su Radio Latte Miele con Gianna Nannini. Ci sono in vista novità musicali per lei, eh? Basta guardare il countdown sui suoi canali, eh? Mancano poche ore, ne sapremo di più. Intanto, la scienza come spiega il senso di stanchezza che proviamo spesso al rientro dalle vacanze? Pare ci siano radici biologiche precise, perché innanzitutto il passaggio improvviso dall'attività, alla frenesia lavorativa, a quello più lento, calmo delle vacanze, tutto questo disorienta il nostro corpo, e quindi se durante l'anno il nostro organismo vive con livelli molto elevati di cortisolo, adrenalina, che sono gli ormoni dello stress che ci tengono sempre performanti, sempre al top, come si dice, e poi quando finalmente ci mettiamo nella modalità relax della vacanza, allora il sistema nervoso si lascia andare tutto in un colpo e tutto questo provoca una sensazione di stanchezza generale. In realtà vuol dire che il nostro corpo a suo modo si sta rigenerando. Poi ci sono anche le abitudini estive che contribuiscono, le cene un po' più tardi, qualche birretta, qualche drink in più, i ritmi tutti sfasati, ovviamente i nostri ritmi biologici sono confusi, è come vivere una sorta di jet lag personale ed è per questo che ci sentiamo stanchi anche al ritorno dalle vacanze. Tra poco cerchiamo di capire come ripartire al meglio.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11:30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
3: Latte Miele,

Non è vero, The Colors dal 2020 su Radio Latte Miele. Stiamo parlando della stanchezza che spesso paradossalmente ci prende dopo le vacanze. Io ne parlo anche perché ne so qualcosa, la vivo anch'io. E allora, quali sono le strategie per ripartire suggerite dagli esperti? Innanzitutto dobbiamo tenere conto del fatto che per chi è tornato dalle vacanze e quindi deve ricominciare al lavoro, ovviamente passare dalla spiaggia a una maratona di riunioni, impegni, scadenze full time, insomma, non è il massimo. Tutto questo distrugge il buon umore e quindi la soluzione è sempre quella di iniziare gradualmente, magari per i primi giorni al ritorno al lavoro e a scuola, mantenere l'agenda libera da impegni, decisioni importanti, scadenze, riprendere gradualmente. E è utile anche prevedere delle micro pause di 5 minuti ogni ora, magari per sgranchire un po' le gambe o prendere una boccata d'aria fresca, guardare fuori dalla finestra, giusto per staccare un po' e allentare la tensione. Un altro modo per conservare l'energia o stimolarla quando si torna dalle vacanze è prolungare quei piccoli piaceri che provavamo proprio durante le ferie, quindi non so, magari una colazione al bar, nel bar che ci piace, un brioche cappuccino per esempio, leggere un libro all'ombra di un albero in un parco come facevamo sotto l'ombra, può servire in qualche modo per ingannare anche il corpo, per dirgli guarda che in fondo siamo ancora in vacanza. Sempre importante stare un po' alla luce naturale, all'aria aperta, in contatto con la natura in generale, anche per stimolare la melatonina, l'ormone del sonno, insomma tutto quello che ci fa stare bene. Importante anche l'alimentazione, come sempre ricca di antiossidanti, idratazione, tutti questi sono piccoli gesti che possono aiutarci a ripartire al meglio.

0: 14 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J, quest'estate sta girando in lungo e in largo l'Italia con le sue performance. Stasera si esibisce a Budoni, quindi in Gallura, nella bellissima Sardegna. Ciao di nuovo da Francesco Carruba, in regia c'è ora ufficialmente Edo De Simone.
1: Ci va un po' d'olio
0: sul microfono.
1: Sul microfono abbiamo accigolato un po'.
0: Ma sai perché? Perché bisogna ancora ripartire.
1: Ma me ne sono accorto, un po' come le mie ginocchia quando riproverò a giocare a calcetto.
0: Bravo, è un tuo buon proposito?
1: Uno dei tanti.
0: Tantissimi,
1: okay. Ne ho. Non ne completerò nemmeno uno, ti tengo a specificare.
0: Ma quello è il bello dei buoni propositi, che uno li, insomma, esprime un desiderio e poi non si realizza quasi mai.
1: Tipo i regali di Natale, no?
0: Perché?
1: Perché negli anni uno comincia a fare richieste sempre più esose, consapevoli.
0: Sì.
1: Già se arriva alla metà sono... è come quando fa una trattativa, no? Io chiedo 1000, poi so che mi arriverà 500, ma so in cuor mio che 500 va bene, capite? Devo adattare così.
0: È l'arte di accontentarsi.
1: Bravissimo, okay, esattamente okay. Questo.
0: Inizia così la nostra seconda ora insieme su Radio Latte Miele, ci porterà fino alle 17. Poi intanto fra poco parleremo anche di nuove mode curiose che sono nate in questo periodo. È un argomento che torna spesso, ma ne ho appena scoperta una che mi ha incuriosito troppo. Si chiama bedazzling, praticamente si tratta di andare in giro tutti coperti di strass sbarluccicanti, ma dappertutto, sulla pelle, sui vestiti, sugli accessori, tutti ricoperti di strass. Tra poco parliamo anche di questo. Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è sempre il 335 787 1910.
2: David Guetta, The Monolith Show.

0: tuoi biglietti su iDays.it.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Spot. La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
5: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
6: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
7: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
8: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
9: Latte e miele.

0: La città degli angeli, Achille Lauro, Radio Latte Miele. Parliamo proprio di questa nuova moda, una tendenza, una mania virale, insomma, che viaggia molto anche sul web. Si chiama il bedazzling ed è un nuovo trend, appunto. Si tratta di ricoprire qualunque cosa capiti a tiro di gemme, di strass soprattutto, quindi gioielli, adesivi, il tutto risulta molto molto brillante. Penso vadano bene anche i glitter, ora io non me ne intendo particolarmente, però basta che queste superfici siano tutte ricoperte di cose sbarluccicanti, come una pioggia di pietre preziose che tempestano i vestiti, la pelle, le borsette per le donne, ma anche le maschere di bellezza, ovviamente le cover dei cellulari, quelle spesso si vedono, no? Tutte ricoperte di gioiellini, adesivi, tutto sbarluccicante. Valgono anche le tazze, i bicchieri, i computer, perché no? Perché no? C'è chi lo fa. È una tendenza esplosa soprattutto sui social network, molto amata dai giovani che vedono seguire queste mode anche da star, no? Personaggi famosi come Kylie Jenner, per esempio. Lei si è spesa molto sui social, pare, per questa tendenza. E poi l'importante è fotografare tutto quello che si ricopre di strass e postare, tutto molto instagrammabile. Ma dove nasce questa moda? Dove affonda le sue radici? Tra poco lo scopriamo insieme. Prima continua la musica italiana di Radio Latte Miele con il disco Latte Miele. È l'ultima canzone che è frutto di un incontro generazionale tra il giovane producer Giuli e l'affermatissimo cantautore Biagio Antonacci.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: fantasia.
1: L'ultima canzone con Giuli e Biagio Antonacci, il disco Latte e Miele. Parlavamo di questa moda curiosa tutta a base di strass che si chiama bedazzling e che fa riferimento a uno stile nostalgico, lo stile Y2K, che è la tipica moda pop della fine degli anni 90 e i primi 2000. È una moda che in sostanza sta tornando, è ciclica come spesso succede nelle tendenze, è molto amato dai giovani e quindi stanno tornando un po' i jeans a vita bassa, quegli abiti in tessuti lucidi, metallici o in vinile, e poi ovviamente gli accessori tutti decorati con strass, come dicevamo, con colori molto accesi. Questo succede anche perché le mode spesso arrivano in reazione all'ultima moda, quindi se fino a qualche tempo fa andava era in voga un po' uno stile minimale, molto semplice, ora invece si passa all'eccesso opposto, la personalizzazione, anche fai da te, quindi questo bombardamento di strass su tutte le superfici del nostro corpo e dei nostri vestiti. Se anche voi avete ricoperto persino il vostro cane o il vostro gatto tutto di strass luccicanti, siete dei paladini della moda del bedazzling.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione della Sardegna. Attimi di apprensione sul volo Aero Italia XZ2336 Cagliari-Fiumicino, atterrato a Roma con quasi un'ora di ritardo a causa dello squarcio di uno pneumatico durante il decollo causato da un corpo estraneo sulla pista sarda. I 182 passeggeri a bordo hanno vissuto momenti di tensione col velivolo che ha proceduto a consumare carburante per alleggerirsi prima dell'atterraggio. Il mezzo, un Boeing 737-800, è atterrato in sicurezza con lo sbarco avvenuto direttamente sulla pista di rullaggio per scelta dei vigili del fuoco. Aero Italia conferma che l'evento è riconducibile a un corpo estraneo in pista e non a un malfunzionamento del mezzo. Attesa entro un mese la conclusione degli accertamenti tecnici su una decina di telefonini sequestrati dai carabinieri per il duplice delitto avvenuto in Sardegna. I fatti risalgono al 23 luglio scorso, quando Alessandro Pintus ha ferito alla testa la moglie Michela Rubiu a Solanas, deceduta dopo una settimana di coma al Brozzu, e poi ha ucciso il fratello Andrea Pintus a Quartu. Le verifiche puntano a estrapolare dai cellulari elementi utili a ricostruire il movente della tragedia. I carabinieri di Porto Torres sono alla ricerca di un auto grigio metallizzato che domenica mattina ha provocato la caduta di due ciclisti sulla provinciale 25, dandosi poi alla fuga senza prestare soccorso. L'incidente è avvenuto in località La Pauledda, coinvolto l'ex assessore Davide Tellini, che ha denunciato il clima di ostilità verso i ciclisti dopo essere stato dimesso dopo 7 giorni di prognosi. Al via da oggi, martedì 25 agosto, le procedure per l'acquisto e il rinnovo degli abbonamenti scolastici CTM dedicati agli studenti fino a 27 anni e fino a 35 anni per i corsi professionali regionali per l'anno 2026-2027. Le tariffe annuali, calibrate in base all'ISEE, oscilleranno tra i 35 e i 70 euro, con un indicatore pari o inferiore a 25.500 euro o dal terzo figlio studente. Si accede alla riduzione dell'80% pagando 35 euro, mentre oltre la soglia la tariffa sale a 70 euro con uno sconto del 60%. È tutto. Grazie per averci seguito fin qui. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
3: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
4: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
5: E dove?
4: All'Emporio Turritano! L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
6: Latte e miele.

nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana inizia dal 1971. Il cuore è uno zingaro con Nicola Di Bari. Poi andiamo nel 1987 con Luca Carboni. Vieni a vivere con me. È il viaggio nel tempo della musica.

Luca Carboni dal 1987 su Radio Latte Miele. Il nostro viaggio nel tempo della musica italiana è passato anche per gli anni 80. Qui con Vieni a vivere con me, e dobbiamo mettere la testa sul fatto che probabilmente presto ci ritroveremo a vivere a stretto contatto sempre più con i robot e i robot umanoidi. In questi giorni a Pechino sono stati protagonisti i World Humanoid Robot Games 2026, e ha fatto parlare soprattutto la finale dei 400 metri categoria small class. Gareggiavano ovviamente questi robot umanoidi, e in particolare Tiangong Omni, che è un bravo automa atletico, ha fatto segnare il tempo di 45 secondi e 66 e ha vinto la finale. Questo robot è alto 1,35 m, pesa 39 kg, quindi è anche leggerino, e ha conquistato i social con i video che sono diventati virali per il suo modo un po' particolare di correre, perché mentre va velocissimo e fa andare queste sue gambe robotiche bioniche, le mani invece si muovono verso il suo volto, diciamo così, il suo volto robotico, e quindi sembrano coprire quasi gli occhi. Ha il corpo inclinato in avanti, questa la vita che si torce da una parte all'altra per assecondare il movimento, però gli utenti del web sono rimasti colpiti proprio dalle mani che coprono il volto, e l'hanno definita come una corsa timida ma efficace. Serve, pare, per restare stabili, perché i robot, insomma, devono correre così per poter andare dritti. Gli anni, gli 883.

0: Gli 883 e Max Pezzali ci hanno fatto riascoltare gli anni dal 1995 e chissà se invece questi anni, quelli che stiamo vivendo, diventeranno sempre più gli anni della tecnologia e dei robot umanoidi. Ne stiamo parlando su Radio Latte Miele e in particolare stavamo raccontando questo atleta Tiangong Omni, che è un robot umanoide che a Pechino ha vinto la finale dei 400 metri in un tempo velocissimo, anche perché si scopre che la velocità massima di questo robot nella corsa si avvicina ai 10 metri al secondo, quindi lui percorre 10 metri in un secondo, è davvero velocissimo. Però dicevamo che il web è rimasto colpito da questa posa strana, questa postura particolare che il robot assume mentre corre, portando le braccia, le mani vicine al volto, quasi a coprire lo sguardo, come se fosse un robot timido, appunto. È stato definito proprio così. In realtà si tratta solo di una necessità tecnica, biomeccanica, perché raggiungere quella velocità che richiede anche di mantenere una grande stabilità, e lui lo fa così, muovendo il suo corpo robotico in questo modo. Chissà se anche noi se corressimo così timidamente, tenendo le mani vicine al viso come il robot, saremmo ugualmente più veloci? Non credo.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.

0: e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
1: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
2: Un sorriso sicuro cambia tutto.
1: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
2: Sorridi, c'è Ichnos.
1: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
3: Latte Miele.

Rete, Eros Ramazzotti, Radio Latte Miele. Torniamo allo sport umano. Prima abbiamo parlato del robot velocissimo che ha vinto la finale dei 400 metri a Pechino. Ora invece torniamo allo sport giocato proprio da noi esseri umani, e in particolare all'Italia, che tra pochi minuti torna in campo per gli europei di pallavolo 2026. La mitica nazionale femminile allenata da Velasco affronta ora la Slovacchia. Questa è la terza partita del girone D, in cui ci sono anche Croazia, Montenegro, Francia e Svezia. La partita, come tutte quelle del girone, si gioca a Göteborg in Svezia. Le azzurre arrivano da 3 vittorie contro la Croazia, il Montenegro e anche contro le padrone di casa della Svezia, tutte battute con un netto 3-0. Insomma, sapevamo che la nazionale femminile è forte, però adesso incrociamo le dita e speriamo di continuare così, anche perché potrebbe arrivare, dita incrociate, la quarta vittoria consecutiva. È una partita che può confermare il primo posto nel girone. Abbiamo già il pass per andare agli ottavi di finale. Diciamo che questi europei stanno andando nella direzione giusta. Che dire, procede la marcia della nazionale, in bocca al lupo.

0: Ci sta una bossa nuova su Radio Latte Miele poco dopo le 16 con Gaia, bossa nostra. Ciao di nuovo da Francesco Carrubba, ci manca un'oretta ancora, stiamo insieme fino alle 17, poi arriverà il buon Andrea Dag D'Agostino in regia. Chi c'è? C'è lui, Edo De Simone.
1: Sto scoprendo funzionalità nuove del mixer dopo 4 anni che siamo qui, e comunque non è male.
0: C'è sempre qualcosa da imparare di nuovo.
1: Sai che non è questa frase forse tra le più vere che siano mai state dette,
0: sì.
1: A livello di cliché generale, tu è vero. C'è sempre da imparare.
0: Te ne dico un'altra. Gli esami non finiscono mai.
1: Verissimo.
0: Visto che sta per iniziare anche. Beh, in realtà manca ancora un po' alla scuola,
1: però c'è la settimana. Sessione di settembre per gli universitari.
0: Vero, gli esami. Già a settembre, sì.
1: Sì. Ci sono i test per le varie facoltà. Penso soprattutto a chi farà medicina, credo sia in questo periodo.
0: Quella è tosta, cavolo.
1: Sì. E poi dei pazzi.
0: E poi ottobre iniziano le lezioni.
1: E poi ottobre
0: per le università.
1: Sì. Okay. Invece licei, elementari, medie. Prima.
0: Adesso ancora fa fase di compiti delle vacanze, no?
1: Sì, gli ultimi. Sai quando arrivi, quando inizia la scuola il 14, il 13 sera.
0: Tu eri molto diligente, li facevi un po' alla volta dall'inizio dell'estate,
1: io
0: oppure tutti all'ultimo?
1: Subito quelli che mi piacevano.
0: Ah, così è facile.
1: Ma arrivavo a luglio che mi ero già tolto tutto. E poi invece gli ultimi, tipo i disegni,
0: quelli. Ah,
1: mamma mia.
0: Scusa, ma qual era la tua materia preferita?
1: Io andavo forte in matematica.
0: Vero,
1: ero molto forte, avevo una mente molto matematica.
0: Penso
1: e invece i disegni sembrava più stessi tipo incidendo con lo scalpello.
0: Ma questa è la storia di tanti,
1: Sì, malissimo. Pessima educazione tecnica, disegno artistico, non facevo mai niente. I temi anche grattugiavo un po' al fondo.
0: Ecco, a proposito di scrittura e lettura, se per caso avete già finito i compiti delle vacanze, un bel libro ci sta sempre bene. 335-787-1910 il numero per i vostri messaggi.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

due settimane, settembre su Radio Latte Miele. Verso la fine di questa canzone, settembre parla anche del fatto che a volte nelle relazioni ci si urla addosso, no? E invece io volevo parlare di un bel gesto di gentilezza che mi è piaciuto, mi ha colpito. È una notizia delle ultime ore che è diventata anche virale sul web, e il tutto avviene in provincia di Caserta, dove sostanzialmente un negoziante, insomma un ristoratore, ha accolto un gruppo di ragazzi. Però il ristorante ormai era già chiuso, però c'era ancora qualcosa da mangiare che si poteva riscaldare. L'unica cosa è che anche la sala, il locale, era già stata pulita, insomma non si poteva sporcare. Allora i ragazzi hanno accettato di accomodarsi nello spazio esterno, quindi il ristoratore li ha serviti, questi ragazzi hanno mangiato il tutto e poi hanno pulito tutto quello che hanno utilizzato, la sala, hanno lasciato in ordine, hanno buttato la spazzatura. E al punto che il ristoratore, quando la sera è tornato lì proprio nel locale, è rimasto colpito da questo gesto, che evidentemente dal suo punto di vista non era richiesto, soprattutto non era scontato. E allora il ristoratore ha anche pensato di ringraziare questi ragazzi con un video che ha pubblicato sui social, che è diventato virale, sta facendo il giro del web e ha dato vita proprio a un bel ringraziamento. Tra poco raccontiamo ancora qualcosa su questa storia. C'è il nuovo singolo di Ligabue, Qualcosa per te. Ti ho sentito.

Per te. Qualcosa per te è una canzone importante per Luciano Ligabue, prima di tutto perché arriva a 3 anni dal suo ultimo album di inediti e poi anche perché sarà nei titoli di coda del documentario che uscirà il 4 settembre che si intitolerà Luciano prima di tutto. È un brano anche che contiene un messaggio di speranza, di resilienza e secondo me questo gesto di gentilezza che è accaduto a Piedimonte Matese per la precisione in provincia di Caserta può essere un esempio per tutti. Quindi questo imprenditore ristoratore ha accolto nel suo locale un gruppo di ragazzi, anche se la cucina era già chiusa, ha dato loro da mangiare e i ragazzi si sono comportati molto molto bene, sono andati oltre le attese. Prima di tutto diciamo anche che gli è andata abbastanza bene perché in realtà non erano avanzi, cioè hanno mangiato delle ottime polpette al ragù, insomma hanno mangiato bene, però si sono dovuti appoggiare ai tavolini all'esterno perché il locale era già chiuso, pulito. I ragazzi hanno accettato, hanno pulito tutto. La sera, quando il ristoratore è tornato per riaprire per la cena, ha trovato tutto sistemato, tutto pulito, la spazzatura buttata via, tutto perfetto, ed è rimasto sorpreso dalla bravura di questi ragazzi e quindi ha fatto un video che contiene anche un messaggio, un ringraziamento speciale proprio rivolto a questo gruppo di giovani. Grazie ragazzi, grazie sia da parte mia, sia da parte di tutta la gente per bene come voi.

0: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
1: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
2: Scusa, sto facendo colazione.
3: Ci vuole Fiorentini.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Buongiorno e bentrovati dalla redazione della Sardegna. Attimi di apprensione sul volo Aero Italia XZ2336 Cagliari-Fiumicino, atterrato a Roma con quasi un'ora di ritardo a causa dello squarcio di uno pneumatico durante il decollo causato da un corpo estraneo sulla pista sarda. I 182 passeggeri a bordo hanno vissuto momenti di tensione col velivolo che ha proceduto a consumare carburante per alleggerirsi prima dell'atterraggio. Il mezzo, un Boeing 737-800, è atterrato in sicurezza con lo sbarco avvenuto direttamente sulla pista di rullaggio per scelta dei vigili del fuoco. Aero Italia conferma che l'evento è riconducibile a un corpo estraneo in pista e non a un malfunzionamento del mezzo. Attesa entro un mese la conclusione degli accertamenti tecnici su una decina di telefonini sequestrati dai carabinieri per il duplice delitto avvenuto in Sardegna. I fatti risalgono al 23 luglio scorso, quando Alessandro Pintus ha ferito alla testa la moglie Michela Rubiu a Solanas, deceduta dopo una settimana di coma al Brozzu, e poi ha ucciso il fratello Andrea Pintus a Quartu. Le verifiche puntano a estrapolare dai cellulari elementi utili a ricostruire il movente della tragedia. I carabinieri di Porto Torres sono alla ricerca di un'auto grigio metallizzato che domenica mattina ha provocato la caduta di due ciclisti sulla provinciale 25, dandosi poi alla fuga senza prestare soccorso. L'incidente è avvenuto in località La Pauledda, coinvolto l'ex assessore Davide Tellini, che ha denunciato il clima di ostilità verso i ciclisti dopo essere stato dimesso dopo 7 giorni di prognosi. Al via da oggi, martedì 25 agosto, le procedure per l'acquisto e il rinnovo degli abbonamenti scolastici CTM dedicati agli studenti fino a 27 anni e fino a 35 anni per i corsi professionali regionali per l'anno 2026-2027. Le tariffe annuali, calibrate in base all'ISEE, oscilleranno tra i 35 e i 70 euro, con un indicatore pari o inferiore a 25.500 euro o dal terzo figlio studente. Si accede alla riduzione dell'80% pagando 35 euro, mentre oltre la soglia la tariffa sale a 70 euro con uno sconto del 60%. È tutto. Grazie per averci seguito fin qui. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
8: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofrido. Vetreria Lofrido, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taula lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taula e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
9: Latte e miele.

nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana ci permette di ricordare innanzitutto la grandissima Ornella Vanoni con L'appuntamento dal 1970 e poi riascoltiamo insieme un grande cantautore come Fabio Concato con Rosalina dall'84.

Rosalina su Radio Latte Miele con Fabio Concato, che con i suoi musici sarà in concerto per l'altro di me tour estate 2026 domani sera nella zona di Rimini, e in vista di questo live ha rilasciato una bella intervista al Resto del Carlino in cui parla anche di Saudagi per la Romagna, perché lui è molto legato a quella terra, dice che lì ritrova gli amici e molti ricordi. Il concerto sarà domani, per l'esattezza, al Parco degli Artisti di Vergiano, e Concato in questa intervista ricorda di aver passato le sue estati proprio fra Viserba e Viserbella, in quella zona, da bambino nella casa fatta costruire dalla nonna, e su uno scoglio proprio di fronte a quel mare ha scritto la bellissima Fiore di Maggio. C'era uno scoglio quadrato da cui Concato si tuffava con gli amici, e poi ha scritto lì, quando sua moglie era incinta di Carlotta, proprio lì Fiore di Maggio, e quel paesaggio è rimasto dentro il brano. Non solo, tra gli altri ricordi legati a quelle zone, Fabio Concato ripercorre anche alcune partite di calcio che devono essere state davvero belle. Si parla di calcetto in spiaggia, giocavano Lucio Dalla e Pino Daniele. In effetti Lucio Dalla ha citato quelle zone anche nelle sue canzoni, di Pino Daniele invece non lo sapevo, e Concato ricorda che Lucio Dalla faceva morire dal ridere per come giocava, perché era velocissimo, era molto dinamico, chissà qual era il ruolo di Lucio Dalla. E poi Concato ricorda anche di aver avuto la fortuna di fare dei progetti artistici musicali con entrambi, sia con Lucio Dalla sia con Pino Daniele, anche se aggiunge: mi sarebbe piaciuto farne di più. Continua il nostro viaggio nel tempo della musica italiana, qui siamo nel 1997 con Paola e Chiara, Amici come prima.

0: Amici come prima con le sorelle Iezzi, Paola e Chiara, dal 1997, nel viaggio nel tempo della musica italiana che è passato anche per il decennio degli anni 90 su Radio Latte Miele, in questo martedì 25 agosto 2026, in cui dal punto di vista meteorologico l'Italia è ancora divisa in due, quasi praticamente, perché al nord c'è ancora maltempo, ci sono anche diverse allerte gialle in 8 regioni per il rischio temporali, invece in altre regioni al sud fa molto caldo, anzi mi ha colpito la situazione della Puglia, che sta vivendo in particolare una settimana con un caldo record, e la prima fiammata, diciamo così, è prevista proprio oggi, magari in queste ore centrali soprattutto. Il caldo torna lì a farsi sentire davvero moltissimo in gran parte della regione, con temperature massime vicine ai 40-41 gradi, 40-41 gradi insomma. E non solo, tra venerdì e sabato, quindi nel fine settimana, queste temperature potrebbero raggiungere dei livelli assurdi, con picchi fino a 44-46 gradi, davvero tantissimo. Quindi insomma, per fortuna lì in molte zone puoi andare a cercare un po' di brezza, un po' di aria verso il mare, allontanandoti dalle zone interne. Comunque saranno temperature davvero altissime in cui l'afa si farà sentire. Ora arrivano gli aggiornamenti del meteo, tra pochissimo quelli ufficiali.
1: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it, nei McDonald's aderenti, fine esaurimento scorte.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Perturbazione in allontanamento dall'Italia, con ultimi fenomeni specie a ridosso dei rilievi. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi sulle regioni centro-settentrionali con qualche rovescio, mentre al sud ci saranno ampi spazi di sereno, instabile in Campania. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutto il paese, con tendenza alla cessazione dei fenomeni ovunque, caldo al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
6: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
7: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
8: Latte e miele.

0: che tu dica fa?
1: Che tu dica fa? Angelina Mango dal 2023, lei sta preparando qualcosa, qualche novità anche insieme a una collega come Ariete. Intanto l'abbiamo riascoltata su Radio Latte Miele. Siamo arrivati quasi in chiusura delle nostre tre ore insieme e allora volevo condividere con voi due notizie. Una è proprio una notizia delle ultime ore, diciamo, che riguarda sempre i carburanti al galoppo, come li definisce l'ANSA. Quindi domani ci sarà il Consiglio dei Ministri, si va verso la proroga dello sconto sulle accise. Palazzo Chigi dice

il consiglio di amministrazione della fondazione si riunirà per deliberare formalmente questa nomina. Però è una bellissima notizia, e soprattutto Scorsese ha avuto parole bellissime per il nostro cinema. Dice che è una fonte costante di ispirazione per tutta la sua vita.

0: 16 e 59.
1: Io ormai non riesco più a stare senza la lezione quotidiana del nostro personal trainer preferito, Andrea Dag D'Agostino, ben ritrovato.
2: Buonasera, Fra Carruba, buonasera, grazie per avermelo chiesto.
1: Cosa ti ho chiesto oggi?
2: Non ti preoccupare, tu sai benissimo, okay. Gli ascoltatori meritano di sapere come va la nazionale italiana del football.
1: Ecco, questa nuova avventura, come va?
2: Molto bene, e oggi abbiamo fatto un lavoro sulla creatività anche oggi, perché questi ragazzi manca.
1: Però si potrebbe lavorare sull'atletica, la resistenza, la corsa, la velocità, invece no, la creatività.
2: E anche un po' la pazienza,
1: Tu, la tua o la loro?
3: La loro.
1: Va bene, allora, ok. Allora. Cosa avete fatto quindi?
2: Abbiamo sistemato il mio armadio, cioè

0: sistemato il mio armadio. Ogni indumento mi veniva proposto. Però questo sì. Lo tiene, dottor D'Agostino? E gli dicevo di sì. Allora lo dovevano ripiegare, rimettere dentro l'armadio al posto suo. Questo lo tiene, dottor D'Agostino? No. Allora prendevano e andavano al cassetto, al cassone della Caritas.
1: In alcuni casi hai dovuto prendere anche delle decisioni difficili, immagino.
0: Esatto. Però avevo con me un aiutante. Specifico. A rotazione c'era un aiutante, ecco, no? Uno dei ragazzi mi aiutava a rotazione in modo tale da prendere la decisione, capisci? La decisione in campo, cosa fai? Passi o tiri? Passi o tieni? O dribbling? Cosa fai? Ecco, e così abbiamo allenato anche quello.
1: Per questo lavoro al tuo armadio, quanti sì. ragazzi hai utilizzato?
0: Cioè, 25.
1: 25?
0: Rosa completa.
1: Hai la cabina armadio della regina Margherita?
0: Sì.
1: Capito, vabbè. Non so, è il metodo.
0: Perché poi c'erano anche i vestiti di mia moglie.
1: Ah certo, hai approfittato a quel punto.
0: Quello era il livello pro, cioè solo i più esperti, quelli che vengono convocati da un po' di anni.
1: Ma questi metodi super innovativi del nostro Andrea D'Agostino, ma chi li utilizza? Nessuno.
0: Solo io.
1: Solo tu.
0: Solo infatti, io. Infatti lo so benissimo. Solo io. Vedrai i risultati, vedrai.
1: Vedremo. Vi lascio proprio nelle sue mani. Ringrazio anche Edo De Simone in regia. Ciao, a domani.
0: Ciao Fra, a domani. Ci sono Giovanotti ed Alfa.
2: Era un po' di

0: Giovanotti ed Alfa, buon vento su Radio Latte e Miele in questo martedì sera 25 di agosto. Ciao a tutti, una buona serata, benvenuti su Radio Latte e Miele. Avete acceso adesso? Eccoci qua, pronti a tornare a casa insieme anche stasera fino alle 20. Ciao, io sono Doug, con me in regia c'è sempre Edo. Ciao,
1: ciao
0: Edo,
1: Doug,
0: buonasera.
1: Buonasera.
0: Tutto bene?
1: Al top, tu?
0: Al top addirittura. Sì, io stamattina ho fatto questa cosa qua, che sono sicuro che tanti, perlomeno in Lombardia, Nord Italia, hanno avuto questo approccio alla giornata. Tutte le buone intenzioni di uscire di casa, vai, pensato, vado a correre stamattina, apro la finestra, piove. Fine. Immediatamente, cioè, ti giuro, ero vestito, apro la finestra, piove. Subito.
1: Sei avuto la stessa reazione? Cioè,
0: subito, un secondo dopo.
1: Adesso ti faccio ridere. Devo andare in bagno, sai?
0: Sì.
1: Ho sentito bussare, ho detto,
0: chi sarà mai?
1: Esatto. Vado in bagno, mi alzo. Cioè, mi alzo, apro la finestra, ho visto che pioveva, ho detto, ma sai che non vado nemmeno in bagno?
0: Per il rischio di incontrare un nuvolone in corridoio.
1: Sì, sì, sei stato fermo lì, schifo, c'è cioè una roba imbarazzante.
0: E non voglio immaginare il resto della storia. Va bene, allora, cari amici, cari amiche, 335-787-1910, questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Visto che siamo agli sgoccioli di questo mese di agosto, ripartiamo anche con le vostre cartoline, quindi siete al lavoro, siete a casa, siete ancora in ferie, una foto di quello che avete davanti in questo momento e ce la mandate al 335-787-1910.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
6: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili con prodotti specifici per la sicurezza dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino. Costruisci sicuro. Costruisci meglio.
7: Latte e miele.

Annalisa e la sua canzone estiva su Radio Latte Miele in questo martedì sera 25 di agosto. Ancora ciao a tutti e benvenuti su Radio Latte Miele. Do il benvenuto anche al maestro Cappellato, che si è appena unito a noi. Maestro, buonasera anche a lei. Allora maestro, noi questo problema non ce l'abbiamo e non ce l'avremo ancora per un po' di tempo, cioè il famoso rientro dalle ferie. No, noi siamo già, noi abbiamo già dato, noi abbiamo a posto così, va benissimo. Anche perché poi questi mesi di luglio e agosto sono stati piuttosto intensi, no? Abbiamo lavorato, abbiamo fatto un sacco di cose qua in radio. Allora, dicevamo, rientro, in tanti stanno rientrando proprio in questi giorni, si parla sempre di più di controesodo, quindi persone che rientrano nelle rispettive città di residenza. E quindi scatta in automatico anche quella sensazione un po' di stress, di angoscia, di ansia del rientro sul posto di lavoro. È naturale, è più che classico, è tradizionale e ci sono come sempre un po' di modi per cercare di attenuarla il più possibile, no? Ecco, perché arrivare subito, sbam, schiaffoni in faccia sul posto di lavoro non è il massimo della vita, no? Quindi cerchiamo un attimo di prendere le giuste e dovute distanze. Lo facciamo tra poco, prima Emma e Fabri Fibra. Ma

Emma insieme a Fabri Fibra con Antidroga su Radio Latte Miele. Parlavamo poco fa e dicevamo manca poco, purtroppo, mi dispiace tantissimo farvi pensare a quel momento lì. Davvero non è mia intenzione farvi a cambiare del tutto il mood delle vostre vacanze, però tra poco, ragazzi, lo sappiamo, è il momento dei rientri, è il momento di tornare al lavoro per tantissimi all'ascolto. E quindi come affrontare quel momento lì? Perché quando sei in vacanza, quando sei in ferie, il cervello, soprattutto sul lato lavorativo, chiaramente si spegne. Cioè non ci pensi più, basta, bon, via, ciao, io non, a me non mi interessa più niente, non apro l'email, non leggo una chat, ma sia mai che mi metto a fare queste cose qui. E quindi riuscire a riaccendere il cervello e riportarlo allo stato originale è un po' complicato, non è facilissimo, ci vuole un po' di tempo. Intanto per riaccendere tutto quanto immaginate di aver fatto appena un volo intercontinentale, va bene? Quindi quelli con tante ore di jet lag, di fuso orario. La sensazione è quella, un po' quello spaesa generale che dici, ma dov'è la mia scrivania? Aspetta un attimo che la ritrovo. Insomma, tutte quelle cose lì possono capitare, soprattutto al rientro. Quindi cercare di avvicinarsi a questo momento nella maniera più, diciamo, sana possibile. Mangiare bene, andare a dormire non troppo tardi, non bere troppo, non esagerare troppo con vizi e altre cose. E quindi cercare di condurre una vita abbastanza morigerata per 2 o 3 giorni. Ecco, non è che serve più di tanto. E poi cercare di fare le cose con calma, un passetto alla volta. Sapete di avere 800 email da leggere in arretrato? Beh, non mica le leggerete tutte il primo giorno, no? Iniziate con calma, pezzettino a pezzettino, a mo' di pollicino, e riuscite poi a recuperare tutto quanto nei giusti tempi, senza affrettarlo. Consiglio personale? Provato, l'ho provato davvero, cioè, funziona. Secondo me conviene tornare un giorno prima. Anche 2 forse a volte. Un giorno prima torni, ti ambienti a casa, te ne stai un po' tranquillo, rilassato, fai quelle 2 lavatrici che comunque hai da fare e poi ricominci il lunedì con il lavoro. Sempre se troviamo la scrivania, perché non è detto, ci siamo dimenticati di tutto ormai.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
4: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
5: E dove?
4: All'Emporio Turritano! Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
6: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
7: Per dormire. Design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
9: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
10: Benvenuti da Lumen.
9: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
10: Vivi il gusto, vivi Lumen.
9: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
11: Latte e miele.

335-787-1910. Intanto stiamo raccogliendo tutte le vostre cartoline, dove siete in questo momento, una foto di ciò che avete davanti, così è il momento di condividere la vostra serata su Latte e Miele, dove c'è il viaggio. Jimmy Fontana.

Sì, e voglio andare al mare, come dargli torto del resto a Vasco, ma ha sempre ragione, quindi comunque qualsiasi canzone avessimo messo avrebbe avuto ragionissima in ogni caso. E come quindi ci piacerebbe tanto andare al mare, vero maestro Cappellato? Ma anche in una città d'arte, perché no? Una cittarella così fuori porta. Comunque, si parlava poco fa del ritorno. Tra poco le città continueranno, inizieranno a riempirsi sempre di più e sempre di più, sempre di più. Devo dire che però, maestro, quest'estate in onda, qui da Milano, mi sono rilassato. Perché comunque la città di Milano, deserta, vuota, è molto piacevole. È davvero molto piacevole. Se non ci siete mai stati, veniteci. Anzi, no, non ci venite, perché è solo per noi. E se no, poi c'è troppa gente. Comunque, a proposito di rientri, se c'è già chi è tornato al lavoro, tra poco iniziano anche le scuole. Rientro a scuola, drammatico, traumatico, non solo per i bambini, forse più per i genitori, ancora di più per i bambini, perché magari il bambino sì, c'ha voglia di andare a scuola, un po' gli è mancato quell'ambiente, i compagni di banco, l'intervallo, insomma tutta quella routine che si crea nel corso dell'anno e che quindi è piacevole reincontrare e ricominciare. Ecco, anche lì ci sono tutta una serie di consigli degli esperti. Io sono sicuro che chi è genitore gli sta leggendo, gli sta guardando e sta facendo fare esattamente queste cose ai propri figli, però secondo me con un po' di cautela va fatto, no? Ecco, anche perché comunque io ricordo quando si tornava a scuola, i primi giorni c'è la lectio brevis, quindi entri dopo, esci dopo, esci prima. Poi per almeno una settimana non si fa niente, perché appena cominciato cosa puoi fare? Arriva il professore e ti spiega il programma di quest'anno, quindi comunque le cose si allungano man mano, quindi già la prima settimana è di decompressione pura e semplice. Quindi comunque qualche consiglietto qua e là degli esperti lo vediamo insieme tra poco. Prima però ma questa, ragazzi, è un successo clamoroso, ancora oggi presente ovunque, non solo quando noi sorelle latte miele, ma qua da noi ha un gusto diverso. Laura Pausini dal 1993, La solitudine. Marcus.

0: Laura Pausini e La Solitudine, canzone che non ha bisogno di grosse presentazioni, solo di tanta voglia di essere cantata, ritrovata in questa preserale insieme qui su Radio Latte Miele. Si parlava poco fa di rientro a scuola che avverrà tra poco, consiglio da ex bambino, mettiamola un po' così. Molto relax, molto molto relax, belli tranquilli, si torna a scuola, certo, importante, fondamentale, però dai, i primi giorni vanno un po' bruciati così, alla fine non si fa molto comunque a scuola, sono giornate di rientro per tutti quanti, quindi comunque l'ambiente è già abbastanza ovattato per i fatti suoi, però comunque ci sono dei piccoli accorgimenti, se vogliamo, per renderli un pochettino più morbidi questi primi giorni, quindi ridurre intanto il tempo passato davanti allo schermo, soprattutto per i bambini, quindi sì, ok, un'oretta al massimo e poi esercizi, uscire, fare, disfare, vai al parco a giocare con i bambini a palla oppure leggiti un libro, fai i compiti, insomma tutto il resto, quello che c'è da fare lo si può fare, però gli schermi lasciamoli al loro posto, cercare di ritornare anche un po', che magari è la cosa più difficile da fare, ritornare alla routine sonno veglia, no? Se sai che ti devi svegliare a quell'ora, bisogna un po' anticipare, no? Soprattutto l'ora in cui si va a dormire, e poi tanta tanta tanta bella attività fisica che fa sempre bene ad ogni età, non solo quando si è bambini ma anche quando si è un po' più grandi, quindi una mezz'oretta, 45 minuti di attività fisica qualche giorno alla settimana aiuta anche un po' a gestire, a sfogare, no? Le emozioni causate dall'imminente rientro. Questi sono un po' adattabili però secondo me non solo ai bambini, forse ancora di più ai genitori, che loro ne hanno sì che hanno bisogno di relax e di sfogare tutte quelle sensazioni spiacevoli causate dal rientro di settembre, che è ufficialmente, dovrebbe esserlo perlomeno, il vero inizio anno.
1: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i pedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitone.
2: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
3: State zitti, poveri!
4: Il 4 settembre, Ai Days Coca-Cola, all'ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitone, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
5: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
9: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
8: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
10: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
11: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra. quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sarocca Bianca. Info e prenotazioni al 368-3511-495.
12: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
13: Latte e miele.

0: 18 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Alla numero uno della classifica di Radio Latte Miele c'è Partenope su Ciao. Questo è qui Merck & Cremont con Serena Brancale di The Colors. Ve lo dico perché questo fine settimana appena trascorso l'abbiamo trovati al numero uno, quindi vuol dire che ci stanno almeno tutta questa settimana. Ma sabato e domenica cosa succederà? Non ve lo posso ancora dire perché la classifica si sta componendo in questi giorni, quindi da non perdere l'appuntamento sabato a partire dalle 16. Ciao a tutti, io sono Doug, con me in regia c'è il maestro Cappellato. Maestro, buonasera. Ha già pensato a cosa vuole mangiare stasera?
1: No.
0: Io ho in frigo delle tartare di manzo. Le lascio lì, sono il mio salvacena. Tutti un po' ce l'abbiamo, no? Quel prodotto che sta lì in frigo ad aspettare. Aspetta. Il momento giusto per essere pappato, proprio quando però non hai voglia assolutamente di cucinare. Ce l'abbiamo tutti quanti. 335-787-1910, questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Vi faccio una domanda: vi ricordate qualche giorno fa, ma l'avete sicuramente visto sui social, c'era quella una sorta di un po' scandalino, messo un po' così, di quelle persone che erano andate nel rifugio in montagna per mangiare il krafen. Non so se ve lo ricordate, ore e ore di coda, centinaia e centinaia di persone, e i gestori di questo povero rifugio un po', insomma, tra il sorpreso e l'incredulo. Ecco, a proposito di code, voi come siete messi con le code? Vi piace farle? Non credo, però alcuni hanno più pazienza di altri. Ad esempio, io quando vado nei parchi divertimenti, secondo me la coda fa parte dell'esperienza, nel senso che non mi piace prendere, essere il primo subito all'ingresso, mi piace aspettare un pochettino perché mi crea un po' quell'elemento di si crea un po' l'attesa, il piacere dell'attesa, essa stesso piacere, insomma tutte quelle cose lì. Tra poco ne parliamo perché dall'America arriva una novità.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
6: Per dormire, design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
8: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
9: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
10: Benvenuti da Lumen.
9: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
10: Vivi il gusto, vivi Lumen.
9: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
11: Latte e miele.

0: C'è anche il ratatatà finale nella canzone di Fra Quintale, Aranciata, su Radio Latte Miele. Ben ritrovati. Ecco, magari fare la fila per un'aranciata, fare la fila per una torta invece già di più. In pasticceria comunque tira sempre, poi i dolci sono sempre buoni, soprattutto quando si tratta magari di, se avete presente quei dolci che magari a un certo punto diventano virali sui social e quindi fraccate di persone, vagonate di gente, si catapulta tutta nello stesso punto per cercare di accapararsi almeno una porzione, no? Ecco, e sta succedendo in questi giorni ad esempio a New York, dove alcune pasticcerie hanno iniziato a fare una torta che si chiama Dot Cake, che è una torta normalissima, in realtà non è niente di speciale, però è molto scenografica, una, praticamente una monoporzione con pan di spagna, una crema al burro e poi il frosting sopra, molto interessante, buona, sicuramente molto gradevole, tant'è che ci sono code di ore e ore e ore e ore per riuscire ad accaparrarsi una sola di queste porzioni di torta. Il problema è che tanti newyorkesi non amano molto fare le code, non gli piace, e allora cosa fanno? Chiamano qualcuno che fa la coda al posto loro. Ed esiste, è un lavoro certificato vero e proprio, quello del codista professionista. Funziona così: allora, siamo a New York, quindi immaginate anche un budget medio un pochettino più elevato, no? $25 all'ora, puliti, buttali via, cioè, cavoli, minimo due ore, io almeno due ore me le devi pagare, €50 me le devi dare, mi raccomando. Se vuoi fare la coda per tutto il giorno, che può anche esserci in alcuni di questi casi, metti caso che domani mattina mi esce la limited edition di una scarpa particolare, stack $600 per farsi la coda tutta la notte, più con supplementi vari per ad esempio la pioggia, il freddo, orari notturni, urgenze, tutto questo vale. È un mestiere che è nato però qua da noi in Italia. È un'invenzione italiana, ragazzi, che bello! Dai, tra poco ne parliamo insieme, perché quando esportiamo anche queste stupidaggini, io sono molto orgoglioso dei nostri connazionali, perché hanno sempre delle ottime idee che vedi che poi vanno bene ovunque nel mondo. Vedi, fare la coda per professione è una cosa nostra, ce la siamo inventati noi. Però prima il disco Latte Miele di questa settimana, Giuli con Biagio Antonacci, l'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

Giulia insieme a Biagio Antonacci con l'ultima canzone Disco Latte Miele di questa settimana. Si parlava poco fa di quello che è un mestiere vero e proprio, perlomeno negli Stati Uniti. Da noi però l'abbiamo inventato, ragazzi, possiamo rivendicare fieramente la paternità di questa nuova professione, cioè quella del codista, colui che va e si mette a fare la coda al posto tuo. Nata nel intorno al 2010 da Giovanni Cafaro, che si era inventato proprio questo: andare nelle poste, negli uffici pubblici, in tutti quei luoghi dove sì, sai che inizi, ma non sai quando finisci, quindi dovresti prendere magari un giorno di permesso, mezza giornata, magari non tutti hanno voglia, non tutti hanno la possibilità, e quindi tac, ecco che entra il gioco il codista professionista. Negli anni il signor Cafaro ha arrivato a formare 1500 aspiranti codisti, che sono tantissimi se ci pensate, tanto da arrivare addirittura a depositare un contratto collettivo nazionale per la categoria. Ma un genio, ragazzi, questo è un genio, si è inventato un lavoro semplicemente stando in piedi davanti e dietro con una persona, cioè è incredibile, uno sportello l'ha inventato. Purtroppo però poi con la digitalizzazione dei servizi pubblici, con la possibilità ad esempio in posta di prenotarsi il numerello invece di andare lì ad aspettare tu di persona, la professione si è un po' estinta. Tuttavia probabilmente adesso con i social e l'arrivo di tante cose virali, per cui tante persone magari vogliono andare a comprare quel tal oggetto, ecco, sapendo che c'è coda, magari uno dice: ma io chiamo il signor Giovanni e faccio aspettare lui al posto mio, no? Io intanto vado a farmi l'aperitivo. Tuttavia negli Stati Uniti questa cosa esiste ed è ancora in grandissima moda, tant'è che in tanti lo fanno proprio di professione. E che professione? 25 euro all'ora, ragazzi, mica buttali via, guardate che sono tanti bei soldini per stare lì fermi a non far niente.

0: Rumore BIM Festival. Il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Gala dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. Rumorebimfestival.it. Il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
1: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. È deceduto nella tarda serata di ieri al Brozzo di Cagliari il 41enne Cristian Sirigu, rimasto coinvolto in un grave incidente stradale a Tortolì. L'uomo, originario di Villa Puzzu ma residente a Girasole, lavorava come sommozzatore presso il porticciolo di Arbatax. Dopo l'impatto, Sirigu era stato trasferito d'urgenza a Cagliari a bordo dell'elicottero della Reus. Nonostante le sue condizioni iniziali non facessero presagire un epilogo tragico, il quadro clinico è precipitato drasticamente dopo il ricovero nel reparto specializzato. Un auto articolato si è ribaltato alle 7:15 questa mattina sulla statale 131 all'altezza del chilometro 144 in direzione Sassari. Ha bloccato il traffico causando pesanti disagi. Il mezzo ha urtato le barriere di un cantiere richiedendo la deviazione della circolazione su Macomer e l'intervento di polizia stradale, ANAS e vigili del fuoco. Affidato alle cure dei sanitari il conducente. I casi umani di virus West Nile nella provincia di Oristano sono saliti a 24, con 10 pazienti attualmente ricoverati all'ospedale San Martino. L'ASL 5 ha attivato le inchieste epidemiologiche e le attività di disinfestazione, mentre la direzione sanitaria evidenzia un aumento dei contagi rispetto agli anni passati, raccomandando misure di prevenzione contro la puntura di zanzara. Massimo allarme sicurezza in Costa Smeralda per lo sbarco di Ivanka Trump, arrivata a Porto Cervo per un soggiorno di poche ore. La figlia del presidente degli Stati Uniti ha blindato lo scalo gallurese, dove sono in corso rigorose verifiche preliminari in concomitanza con l'arrivo del Boardwalk, il super yacht da 450 milioni di dollari dell'ambasciatore americano Tillman Fertitta. Per Ivanka Trump sono già state programmate escursioni nell'arcipelago della Maddalena e uscite serali. Blindata dalle forze di sicurezza anche l'area attorno al noto ristorante Langosteria sul vecchio molo, dove i dettagli dei movimenti restano top secret. Ed è tutto, questa era l'ultima notizia. Vi ringrazio per averci seguito fin qui e a voi tutti auguro un buon proseguimento d'ascolto.
2: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17:30.
3: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
4: Latte e miele.

Se c'è qualcuno che dell'aspettare in fila ne ha fatto una professione, dall'altra parte c'è qualcuno che proprio ha pensato a come farvi passare bene il tempo proprio mentre siete in coda. Ne parliamo insieme tra poco, prima però c'è Patty Pravo.

musica italiana e magari avere un po' di musica da ascoltare mentre si è in fila la rende un po' meno pesante, vola via più velocemente. E dire che al mondo c'è uno, una persona che noi conosciamo molto molto bene per quello che ha fatto, che del concetto di fila ne ha fatto quasi un marchio di fabbrica: il signor Walt Disney. Nei parchi divertimenti del signor Walt Disney, e poi di conseguenza un po' tutti gli altri, quindi in realtà la cosa si è un po' espansa a tutti i parchi divertimenti del mondo, voi immaginate, no? Arrivate al parco divertimenti, volete andare sull'otto volante, sulla giostra che più vi piace, arrivate, c'è un bel cartello che vi dice quanto c'è da aspettare. Un'ora! Mamma mia, un'ora! Così tanto? Mi butto via mezza giornata praticamente. Insomma, poi per una cosa che dura un minuto e mezzo forse, il più delle volte, e dire che il signor Disney ha proprio assunto tutta una serie di persone nei suoi parchi divertimenti quando li aprì, proprio per rendere le code parte dell'esperienza. Per cui, perché lui diceva questo: il tempo occupato dura di meno se è occupato. Cioè, se il tempo è vuoto e non hai nulla da fare, ti sembra che passi un'eternità di tempo. E quindi aveva ingaggiato tutta una serie di anche ingegneri dedicati esclusivamente alla gestione delle file nei suoi parchi, proprio per rendere quel momento lì obbligatorio, perché se c'è tanta gente la fila va da sé che la dovrai fare, qualcosa che fa parte proprio dell'esperienza. Vi racconto meglio tra poco, perché le intuizioni sono veramente geniali. Intanto però torniamo negli anni 90 con un grande successo, quello di Marina Rey, La Primavera.

0: Marina Rei e la sua primavera su Radio Latte Miele, momento in cui si parla di code. Magari siete in coda in questo momento in autostrada e ci state ascoltando. Speriamo che il tempo duri di meno insieme a noi, perché siamo qua apposta del resto, no? Proprio per farvi compagnia. Lo diceva anche Walt Disney: un'attesa piena di stimoli sembra durare meno di un'attesa vuota. E questo lo sappiamo, è un grande classico, ce ne rendiamo tutti conto. Ma quali erano i trucchi messi in piedi nei parchi divertimenti proprio per farti rendere conto che l'attesa in realtà durava un po' di meno? Il primo è: entri nella giostra e in realtà già la fila fa parte della giostra, perché ad esempio vai in una giostra a tema dinosauri, iniziano ad esserci tutta una serie di cose, no? C'è la scenografia, il tema dinosauri, ci sono i video con i dinosauri, ci sono tutta questa serie di cose che mentre sei in coda dici: piuttosto che niente, va bene questo. E ti guardi 70 volte lo stesso video a rotazione, sperando di cogliere dettagli diversi. La fila zigzag non è solo gestione dello spazio, ma è anche un trucco psicologico. Perché voi pensate a una fila di 2 ore con le persone una in fila indietro all'altra, fila indiana. Quanto dura sta fila? Un'infinità di tempo. Invece no, tu arrivi e c'è la classica fila tutta zigzag, tutta serpentina, e chiaramente ti sembra molto, ma molto, ma molto più corta, e serve anche a nascondere quante persone ci sono, perché tu non te ne rendi conto. Molto facile. Un altro trucco è quello del tempo sottostimato. Questo non lo sapevo, vedi? Ad esempio, comunicare che c'è un tempo di attesa leggermente più lungo ti fa rendere conto anche lì che magari sei uscito prima, quindi vedi che non era un'ora, è andata più veloce di quanto pensassi. Ma che bella questa giostra, quasi quasi faccio di nuovo un'ora di fila, così mi rendo conto meglio di tutto ciò che ho attraversato. In questo mondo è fantastico, i trucchi psicologici in cui ci infilano a volte sono veramente geniali, soprattutto quando si tratta di divertimento, perché anche lì un po' di attesa a volte ne vale veramente la pena.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: Nelle prossime ore bel tempo su tutto il paese, con tendenza alla cessazione dei fenomeni anche sui rilievi. Nella mattinata di domani tornerà ad avanzare l'anticiclone sul nostro paese, a fronte di nubi sparse ma innocue sui settori settentrionali. Il centro-sud potrà godere di cieli sereni. In giornata situazione sostanzialmente invariata, con nuvolosità irregolare solo al nord, specie in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni, da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
4: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
5: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
6: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
7: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
8: Latte e miele,

tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra.

Fiorella Mannoia ritrovata con Che sia benedetta su Radio Latte Miele, e intanto parliamo di sport con il 3 su 3. Iniziamo dalla pallavolo e dagli europei femminili con il quarto successo di fila per le nostre ragazze, che murano 3-0 la Slovacchia e si godono una devastante Egonu che mette a segno 20 punti. Le azzurre sono già qualificate agli ottavi di finale, ma vogliono il primato nel loro girone, e per ottenerlo sarà decisiva la partita del 26 agosto contro la Francia. Passiamo al ciclismo con la Vuelta di Spagna. Prosegue questa grande corsa con Pogacar, che però che sembra aver già ipotecato la vittoria finale. Nella quarta tappa attacca a 50 km dal traguardo, fa il vuoto dietro di sé fino al traguardo di Andorra, dove va a vincere. Passiamo al tennis con gli US Open, che cominceranno a breve, sono già cominciate le prime qualificazioni, ma c'è un grande ritorno, cioè quello di Roger Federer, che tornerà a calcare i campi newyorkesi in un match esibizione con Andy Roddick, Andre Agassi e John McEnroe, i quattro più grandi in assoluto. Lo svizzero ha dichiarato che questa per lui è una vera opportunità per ringraziare il pubblico americano e dire addio. Infatti da New York manca dal 2019, poi in mezzo a tanti infortuni e nessuna possibilità di dire addio al suo pubblico. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.

0: 19 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Latte e Miele in questo martedì sera 25 di agosto, l'ultima ora insieme con me, Doug, e il maestro Cappellato in regia. Maestro, ancora una buona sera. 335-787-1910, come sempre questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp qua da noi. E poi abbiamo parlato tanto di lavoro in questa serata, no? Al rientro a scuola, quelli che fanno la fila apposta per le altre persone. Ecco, magari chissà, c'è qualcuno da qualche parte all'ascolto che ci sta pensando, no? Magari cambiare lavoro, totalmente una vita nuova, una vita diversa, quasi da raccontare agli amici di quei lavori che ti rendono particolarmente interessante, no? Avete presente, no? C'è sempre qualcuno che fa un lavoro un po' strano e quindi ti viene voglia di chiedergli proprio delle tante informazioni. Ad esempio, mio cugino fa il panettiere. Giovanissimo, cioè ha 24 anni mio cugino, e fa il panettiere. Tutte le mattine si sveglia alle 3:30, 4 e va e fa il pane tutta la notte. Ecco, in me è un mestiere, secondo me, molto interessante, no? Quello del panettiere. Tutti questi mestieri manuali mi interessano molto, ma ce n'è uno che apre una tonnellata di cassettini diversi nella nostra memoria, soprattutto per quanto riguarda il cinema, i film e le serie TV, che riguardano il ruolo del maggiordomo. Ne parliamo tra poco.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin, dall'Iran, ma anche dalla Cina e da paesi arabi, coro di proteste e moniti di ritorsione dopo l'annuncio di Trump di nuove pesanti sanzioni contro Teheran, estese anche a chi ha rapporti economici con esso. Da Washington anche l'annuncio di una taglia da 10 milioni di dollari sulla testa dei vertici dei Pasdaran. Continuano a muoversi però le diplomazie, colloqui definiti produttivi oggi tra Iran, Oman e Pakistan. Sul tavolo un piano per una riapertura graduale dello stretto di Hormuz. Lo abbiamo del tutto sminato, scrive intanto sui social il presidente americano. E arriva la rappresaglia del Canada dopo l'entrata in vigore dei nuovi dazi varati da Donald Trump. Il premier Carney ha annunciato, a decorrere dall'8 settembre, tariffe fino al 50% su 700 prodotti statunitensi per un valore stimato a circa 20 miliardi di dollari. Nel mirino, tra gli altri, acciaio e alluminio, e si profilano ulteriori inasprimenti a partire dal 1 gennaio. Il mercato degli energetici reagisce con quotazioni in calo dopo l'annuncio americano di nuove sanzioni contro l'Iran, e le borse vanno in lieve recupero su ambedue le sponde dell'Atlantico. Milano guadagna lo 0,34%, lo spread coi titoli tedeschi ripiega sugli 82 punti. Novità dalle indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina dal Museo Cittadino, indagato uno dei quattro custodi in servizio la sera di Ferragosto, che avrebbe rilasciato versioni contraddittorie rispetto a quelle dei colleghi, e un suo collega ha ammesso di aver sentito l'allarme e averlo spento. Gli inquirenti cercano di capire se tra loro vi sia una talpa al servizio dei rapinatori. I quattro sono stati intanto posti in ferie e al momento trasferiti presso altre strutture dei beni culturali. È perfettamente riuscito l'intervento al quale si è sottoposta oggi Federica Brignone. Alla fuoriclasse azzurra dello sci sono state rimosse placche e viti che le erano state applicate al ginocchio sinistro durante l'operazione dell'aprile 2025. Inizierà subito la fisioterapia e nel giro di qualche settimana potrà ricominciare l'attività fisica. Ed è tutto per ora, grazie dell'ascolto.
6: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
7: Per Dormire, design for wellness.
8: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
9: Latte e miele. Ci vorrei.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Buffy e Carmela su Radio Latte Miele. Allora, lo so, qualcuno starà pensando, ma va, il maggiordomo esiste ancora? Esiste, sì, come se esiste, ragazzi. Esiste e ci riapre un po' però nella memoria quei ricordi di quei video, film, serie TV, epoca vittoriana, primi del Novecento, età industriale, dove ci sono quelle classiche famiglie molto molto ricche e abbienti che hanno i maggiordomi, la servitù in casa, no? Piacerebbe a tutti, ragazzi, non mentiamo, piacerebbe a tutti. Però il mestiere del maggiordomo ancora oggi è richiestissimo, si parla di centinaia di migliaia di euro all'anno. Si può arrivare veramente a cifre molto interessanti, perché c'è una richiesta molto alta a discapito di una offerta molto bassa, che arriva principalmente non solo da famiglie aristocratiche ma anche dai nuovi miliardari. Pensiamo ai mega miliardari delle industrie tecnologiche, ecco, loro un maggiordomo di certo lo vorrebbero. E se avete quell'idea lì in mente di provare a cambiare vita, sappiate che in Olanda esiste la International Butler Academy, l'accademia internazionale per maggiordomi. Si trova in un ex castello olandese, arredato con i pezzi di collezione, tutto che sembra veramente uscito da un film quel posto, ed è stata fondata da un uomo, Robert Wennekes, che fino al 1999 ha fatto per più di 20 anni proprio il maggiordomo. E oggi cosa fa? Interpreta il datore di lavoro rompiballe proprio quello con le richieste più impensabili, più assurde, esigente, imprevedibile. Fa proprio quel ruolo lì per spronare, forgiare proprio nel fuoco i suoi alunni. E le cose che fanno in questa scuola sono tra le più assurde che io abbia mai sentito, ma ve le racconto tra poco. Intanto ritroviamo anche altri grandi protagonisti di questa estate 2026, ma loro ci hanno abituato come sempre ogni estate a una nuova canzone che ci racconta le emozioni estive. I Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento.
1: E

I pinguini tattici nucleari e sorry scusa lo siento su Radio Lattimiere. Stavamo parlando della scuola internazionale per maggiordomi, sembra uscita da un film inesistente, no in realtà esiste ragazzi, e in Italia ce ne sono anche diverse, ma questa qua in Olanda è sicuramente la più prestigiosa al mondo, molto richiesta e anche molto costosa. Si tratta di un corso di 8 settimane per circa 13.000 euro di retta, però vi assicurano poi che vi fanno trovare un lavoro. Le cose che vi insegnano però sono delle più particolari e assurde, però immaginiamo il ruolo del maggiordomo, alla fine è quella persona che c'è ma non si vede, non si sente, perché il suo ruolo è quello. Le cose sono strane e parecchie. Allora, intanto ogni mattina ore 7:50 tutti gli allievi si schierano in fila davanti al direttore e vengono ispezionati con rullo antipelucchi. Mi raccomando, vestiti bene, eh? Vestiti bene. Poi c'è le lezioni sul servizio auto e ombrello, cioè come far salire e scendere gli ospiti da un'auto ed eventualmente come gestire l'ombrello per il tuo principale. C'è il corso di apertura dello champagne, seguendo una tecnica corretta. Poi ci sono lezioni quotidiane, 2 settimane a quello, 2 settimane di galateo a tavola, che mi sembra il minimo sindacale. E poi c'è una cosa che è la più assurda che abbia mai sentito, penso, in vita mia. C'è un test specifico in cui il candidato deve portare un vassoio pieno di bicchieri di cristallo e a turno tutti gli altri lo prendono a pallonate. Lo chiamano il test del pallone, perché in quel momento lì, sapete come funziona, no? Feste, ricevimenti, il cameriere, il maggiordomo, può succedere di tutto, ti arriva una spallata, ti arriva qualcuno addosso e i bicchieri non devono cadere per terra, guai, anche perché sono di cristallo, quindi comunque costano un bel po'. Mi raccomando, ecco, quindi se un giorno ci pensate, sappiate che dovrete anche imparare a stirare le camicie cronometrandovi, mi raccomando, sotto i 2 minuti.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
2: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni, Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPS.

0: Stelle per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
1: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
2: La tua salute non può aspettare.
3: Allo studio medico ICNOS di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico ICNOS di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico ICNOS. Info e contatti su icnosmedicalservicesrl.it.
4: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
5: Latte e miele.

diventare maggiordomi bisogna seguire delle regole incredibili, fare dei test assurdi, ma non è l'unico mestiere, non vi preoccupate, tra poco ce ne sono molti altri. Prima il nostro viaggio. Ripartiamo da Edoardo Bennato.

Loredana Bertè, ragazzo mio. Loredana che sarà presente anche lei la sera del 5 di settembre a Malta a Una Notte con le Stelle Music Awards, dove vi aspettiamo. Lo sapete, i biglietti ci sono ancora, quindi se volete potete fare un salto anche voi. Intanto si parlava poco fa dei maggiordomi e dei loro test un po' strani, particolari, che però danno dei risultati veri e propri, come quello del pallone. Immaginate un povero cameriere che porta parecchi bicchieri su un vassoio, arriva una spallata e ti cascano i bicchieri, hai fatto sicuramente una brutta figura. Ecco, ci sono tanti altri test che vengono messi, in cui vengono messi alla prova proprio i candidati dei lavori più disparati. Se pensiamo che questo possa essere uno dei più assurdi, sappiate che non è così. Ecco, ad esempio, gli astronauti vengono testati prima quasi come sommozzatori, perché per la NASA e non solo, anche per l'Agenzia Spaziale Europea, l'assenza di gravità, la cosa più simile che c'è è proprio la vita sott'acqua. Quindi passano davvero ore e ore e ore e ore sott'acqua, testando anche la loro capacità di muoversi in questo spazio in cui sei un po' sospeso lì, no? A metà. Invece in realtà poi quando ti troverai nello spazio le cose saranno drasticamente diverse. Quindi saper nuotare è un requisito fondamentale anche per chi lavora nello spazio. Non ci avreste mai pensato e dire che sembrano due cose così diverse e così lontane. Nel frattempo però ce ne sono tanti altri. Se pensiamo ad esempio a quelli dei maggiordomi, un test che gli fanno è quella di preparare una valigia in 5 minuti, perché metti caso che il datore di lavoro devo partire, una valigia per quanti giorni? 12. Oh mamma mia, quante cose devo mettere dentro. Io non riesco a fare la valigia per me stesso in un pomeriggio, invece questi qua riescono con grandissima professionalità a preparare una valigia in 2 minuti, semplicemente grazie a un input che gli viene lanciato lì dal loro datore di lavoro. Tra poco un altro che ha un test davvero particolare. Intanto torniamo negli anni 90. Questa è di Raff su Latte e Miele. C'è un gran

0: Grande salto su Radio Latte e Miele. Si parlava poco fa di test molto particolari a cui vengono sottoposte tutta una serie di categorie di persone che vogliono provare a fare un determinato lavoro, come ad esempio c'erano i maggiordomi prima, gli astronauti poi, però stiamo parlando di mestieri molto particolari, come può essere ad esempio tutte le persone che lavorano sugli aerei, no? Pensate alle hostess di volo, gli steward di volo. Il loro lavoro sembra una scemenza, ma in realtà nasconde tutta una serie di procedure, regole che riguardano anche la nostra sicurezza. Dici poco? No, non dico per nulla poco. Uno dei test a cui vengono sottoposti chi vuole diventare assistente di volo è lungo, ve lo dico, è lungo. Bisogna dimostrare di saper nuotare per 25 metri senza aiuti. Nel frattempo devi restare a galla, e vabbè, fin lì non è male, gonfiare nello stesso tempo in cui stai nuotando un giubbotto salvagente senza mai toccare i bordi della piscina o il fondale della piscina, anche perché in mare i bordi non ci sono, e una volta che hai fatto tutto questo e percorso questi 25 metri, risalire da soli senza farsi aiutare su una scialuppa di salvataggio. Ma secondo me neanche i nuotatori che vanno alle Olimpiadi riuscirebbero a fare questa cosa qui. Eppure gli assistenti di volo, che molto spesso in tanti siamo testimoni di vediamo maltrattati da alcuni passeggeri molto maleducati, sappiate che quelle persone lì hanno fatto un corso e un test anche per salvarci la vita, quindi non dimentichiamolo mai. La prossima volta che vediamo un hostess che nonostante la turbolenza ci sorride con affetto, ricordiamoci anche di questo, perché loro sanno bene che quella turbolenza lì non è niente di che.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte e Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte e Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
3: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
4: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
5: Stai cercando l'auto giusta per te? Da Auto Meilogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. Auto Meilogu, usato di qualità. Auto Meilogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
6: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
7: Benvenuti da Lumen.
6: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
7: Vivi il gusto, vivi Lumen.
6: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
8: Latte e miele.

Marco Mengoni e Mohamed Ali su Radio Latte e Miele in questo martedì sera 25 di agosto 2026. Cosa avete sui fornelli? Che ho fame, dai, ditemi un po', che voglio proprio sentire l'acquolina in bocca di quelle cattive che fai fatica a tenere a bada. A proposito di Marco Mengoni, anche per lui è stata un'estate sicuramente impegnativa, per lo più però accompagnando in giro Angelina Mango. Se avete presente, proprio quest'estate, una delle canzoni più passate anche qua da noi su Latte e Miele, proprio Canto d'Amore, la loro collaborazione per questo 2026, anche se Marco è un po' che non fa dei lavori solitari, ecco, è un po' che sta probabilmente preparando anche un nuovo album, e crediamo che possa uscire magari nelle prossime settimane o un po' più in là. In ogni caso, Marco Mengoni si sta godendo un'estate abbastanza tranquilla, nonostante qualche apparizione televisiva proprio a fianco della sua grandissima amica Angelina Mango, perché loro sono molto amici, si conoscono da diverso tempo, tant'è che ricordo quando ero andato alla presentazione del disco di Angelina Mango, quando era uscita con Sanremo, diciamo quel periodo lì, c'era anche Marco Mengoni, che in realtà non aveva nessun ruolo specifico, era semplicemente passato a fare un saluto e dare un in bocca al lupo alla sua cara amica. Quindi nel frattempo noi aspettiamo però novità su Marco Mengoni. Marco, se sei all'ascolto, facci sapere che noi ti aspettiamo.

0: 19:58. E sono arrivate alla fine anche le 8 di sera, quindi noi siamo pronti per salutarci e augurarci una buona serata. Appuntamento domani, ore 17, si torna di nuovo a casa insieme qui su Radio Latte Miele. Io ringrazio il maestro Cappellato con me in regia, tra pochissimo l'oroscopo di Paolo Fox e subito a seguire anche uno dei programmi più belli di Radio Latte Miele, cioè Rewind. Quando si torna indietro nel tempo, una canzone per ogni decade, si aprono tanti bei cassettini dei ricordi. Da Doug è tutto, un abbraccio e una buona serata.
1: Latte, latte stelle. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Le stelle del 26 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, periodo di grande impegno, fatica, ma dietro l'angolo c'è una buona notizia. Certo, Saturno nel segno impone regole nuove, lo dico sempre, però bisogna andare avanti con ottimismo. Penso che proprio in questa fine di agosto inizieranno ad esserci nuovi spiragli. Toro, dopo incomprensioni e rinvii, il lavoro può finalmente ripartire. D'altronde, in tempi non sospetti, all'inizio di agosto avevo detto che molti avrebbero fatto una pausa di riflessione e dopo il 24 sarebbero tornati in azione. In amore servono stabilità e chiarezza. Gemelli, giornata favorevole alle emozioni, alla creatività e all'amore. I single dovrebbero mettersi in gioco e le coppie ritrovano complicità. Un po' di cautela per il fisico. Cancro, il lavoro resta fonte di attese e incertezze anche positive. Mi spiego meglio. Quelli che hanno cambiato gruppo, ruolo, incarico, da una parte sono contenti e dall'altra si chiedono che ne sarà di me. Ma a guardare le stelle della prossima stagione ci sono dei grandi risultati. Recupero in amore da settembre. Leone, arrivano segnali positivi. Solo oggi, per colpa di una luna strana, potresti sentirti più stanco o sotto pressione. Attenzione alle persone che si avvicinano solo perché stai avendo successo. Facile salire sul carro dei vincitori. Vergine, Mercurio favorisce una ripartenza, anche perché il Sole è da poco nel segno, anche se un cambio di programma è in corso. Ricordate quando spiegavo che da giugno ci sarebbero state delle perplessità, che magari alcuni avrebbero preferito chiudere un percorso anziché continuare a stare male, a soffrire? In amore c'è più complicità in vista di settembre. Bilancia, giornata brillante, fascino, creatività, adesso puoi ottenere consensi, ma soprattutto le tue idee sono seguite. Attenzione però a chi le interpreta male solo per metterti in imbarazzo. Puoi presentare idee e progetti. Scorpione, questa luna dissonante non porta disagi particolari, ma magari si discute in famiglia, ogni tanto non sei del tutto sereno, oppure devi combattere contro delle decisioni che non ritieni opportune. In amore è meglio abbassare le difese e mostrarsi più aperti. Sagittario, energia, movimento, ottimismo, tutte qualità che possiedi innate adesso vengono rinvigorite da queste stelle. Bene l'amore, le relazioni, ma occhio alle spese, soprattutto per viaggi e attività fuori casa. Entro fine estate può arrivare una decisione sentimentale importante per le coppie che si vogliono bene. Capricorno, prudenza nel lavoro, presto dovrai prendere una posizione. In amore evita di trasferire tensioni lavorative e personali nel rapporto. I prossimi giorni favoriscono incontri e riavvicinamenti. Acquario, forte desiderio di cambiare ciò che non funziona più. Inoltre, se ti sei sentito tradito, se una promessa che ti avevano fatto non è stata mantenuta, la volontà di chiudere tutto e andartene è altissima. Sul piano economico è importante controllare spese e scadenze.

0: Pesci, la seconda parte della settimana sarà favorevole a incontri, emozioni, progetti per il futuro. La priorità però è attenzione ai soldi, perché il nuovo transito di Mercurio parla di pagamenti, accordi, richieste economiche che vanno gestite con attenzione. Per chi deve portare avanti un progetto di lavoro, dopo il 10 settembre le richieste saranno più facili da fare e ci sarà una soluzione in arrivo. Per oggi è tutto, vi aspetto domani, non mancate, un abbraccio.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. Latte miele, rewind, rewind, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
2: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
1: Rewind, la musica che non si dimentica. 1969.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Spot. La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17:30.
2: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti! Ci pensa Brumer!
3: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale.
4: L'Arte in Pietra Boutique,
3: dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
5: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18P.
6: Latte e miele.

0: Restano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte Miele. 1983.

Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.

0: e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
1: Trovati dalla redazione della Sardegna. È deceduto nella tarda serata di ieri al Brozzo di Cagliari il 41enne Cristian Sirigu, rimasto coinvolto in un grave incidente stradale a Tortolì. L'uomo, originario di Villa Puzzu ma residente a Girasole, lavorava come sommozzatore presso il porticciolo di Arbatax. Dopo l'impatto, Sirigu era stato trasferito d'urgenza a Cagliari a bordo dell'elicottero della Reus. Nonostante le sue condizioni iniziali non facessero presagire un epilogo tragico, il quadro clinico è precipitato drasticamente dopo il ricovero nel reparto specializzato. Un auto articolato si è ribaltato alle 7:15 questa mattina sulla statale 131 all'altezza del chilometro 144 in direzione Sassari. Ha bloccato il traffico causando pesanti disagi. Il mezzo ha urtato le barriere di un cantiere richiedendo la deviazione della circolazione su Macomer e l'intervento di polizia stradale, ANAS e vigili del fuoco. Affidato alle cure dei sanitari il conducente. I casi umani di virus West Nile nella provincia di Oristano sono saliti a 24, con 10 pazienti attualmente ricoverati all'ospedale San Martino. L'ASL 5 ha attivato le inchieste epidemiologiche e le attività di disinfestazione, mentre la direzione sanitaria evidenzia un aumento dei contagi rispetto agli anni passati, raccomandando misure di prevenzione contro la puntura di zanzara. Massimo allarme sicurezza in Costa Smeralda per lo sbarco di Ivanka Trump, arrivata a Porto Cervo per un soggiorno di poche ore. La figlia del presidente degli Stati Uniti ha blindato lo scalo gallurese, dove sono in corso rigorose verifiche preliminari in concomitanza con l'arrivo del Boardwalk, il super yacht da 450 milioni di dollari dell'ambasciatore americano Tillman Fertitta. Per Ivanka Trump sono già state programmate escursioni nell'arcipelago della Maddalena e uscite serali. Blindata dalle forze di sicurezza anche l'area attorno al noto ristorante Langosteria sul vecchio molo, dove i dettagli dei movimenti restano top secret. Ed è tutto, questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per averci seguito fin qui e a voi tutti auguro un buon proseguimento d'ascolto.
2: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
3: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
4: Latte e miele.

0: anni 60 ad oggi. Rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.
1: 1973.
2: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

0: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
2: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
3: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
4: Sì, ma tolga la mano.
5: Non posso.
4: Avanti, tolga la mano.
5: Le ho detto che non posso.
3: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
6: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
1: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
7: Latte e miele.

0: 20 e 58. Latte miele, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
0: Rewind, la musica che non si dimentica. 1970.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
3: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
2: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
4: Latte e miele,

0: bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte Miele.
2: 1987.

0: Latte Miele Rewind.
1: Dagli anni 60 ad oggi,
0: la musica che non si dimentica. 2001.
2: Pioggia e sole.

Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
3: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
4: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
5: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
6: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
7: Per Dormire, design for wellness.
8: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
9: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
10: Latte e miele.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Il folletto? Io lo compro rigenerato.
2: E dove?
1: All'Emporio Turritano. L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
3: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
4: Latte e miele.

0: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
1: Latte e miele.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 80, 1983.

situazione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
0: Radio Latte Miele suonano gli anni 2000.

0: 23 in punto. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Le stelle del 26 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, periodo di grande impegno, fatica, ma dietro l'angolo c'è una buona notizia. Certo, Saturno nel segno impone regole nuove, lo dico sempre, però bisogna andare avanti con ottimismo. Penso che proprio in questa fine di agosto inizieranno ad esserci nuovi spiragli. Toro, dopo incomprensioni e rinvii, il lavoro può finalmente ripartire. D'altronde, in tempi non sospetti, all'inizio di agosto avevo detto che molti avrebbero fatto una pausa di riflessione e dopo il 24 sarebbero tornati in azione. In amore servono stabilità e chiarezza. Gemelli, giornata favorevole alle emozioni, alla creatività e all'amore. I single dovrebbero mettersi in gioco e le coppie ritrovano complicità. Un po' di cautela per il fisico. Cancro, il lavoro resta fonte di attese e incertezze anche positive, mi spiego meglio. Quelli che hanno cambiato gruppo, ruolo, incarico, da una parte sono contenti e dall'altra si chiedono che ne sarà di me. Ma a guardare le stelle della prossima stagione ci sono dei grandi risultati. Recupero in amore da settembre. Leone, arrivano segnali positivi. Solo oggi, per colpa di una luna strana, potresti sentirti più stanco o sotto pressione. Attenzione alle persone che si avvicinano solo perché stai avendo successo. Facile salire sul carro dei vincitori. Vergine, Mercurio favorisce una ripartenza, anche perché il Sole è da poco nel segno, anche se un cambio di programma è in corso. Ricordate quando spiegavo che da giugno ci sarebbero state delle perplessità, che magari alcuni avrebbero preferito chiudere un percorso anziché continuare a stare male, a soffrire? In amore c'è più complicità in vista di settembre. Bilancia, giornata brillante, fascino, creatività. Adesso puoi ottenere consensi, ma soprattutto le tue idee sono seguite. Attenzione però a chi le interpreta male solo per metterti in imbarazzo. Puoi presentare idee e progetti. Scorpione, questa luna dissonante non porta disagi particolari, ma magari si discute in famiglia, ogni tanto non sei del tutto sereno, oppure devi combattere contro delle decisioni che non ritieni opportune. In amore è meglio abbassare le difese e mostrarsi più aperti. Sagittario, energia, movimento, ottimismo, tutte qualità che possiedi innate adesso vengono rinvigorite da queste stelle. Bene l'amore, le relazioni, ma occhio alle spese, soprattutto per viaggi e attività fuori casa. Entro fine estate può arrivare una decisione sentimentale importante per le coppie che si vogliono bene. Capricorno, prudenza nel lavoro, presto dovrai prendere una posizione. In amore evita di trasferire tensioni lavorative e personali nel rapporto. I prossimi giorni favoriscono incontri e riavvicinamenti. Acquario, forte desiderio di cambiare ciò che non funziona più. Inoltre, se ti sei sentito tradito, se una promessa che ti avevano fatto non è stata mantenuta, la volontà di chiudere tutto e andartene è altissima. Sul piano economico è importante controllare spese e scadenze. Pesci, la seconda parte della settimana sarà favorevole a incontri, emozioni, progetti per il futuro. La priorità però è attenzione ai soldi, perché il nuovo transito di Mercurio parla di pagamenti, accordi, richieste economiche che vanno gestite con attenzione. Per chi deve portare avanti un progetto di lavoro, dopo il 10 settembre le richieste saranno più facili da fare e ci sarà una soluzione in arrivo. Per oggi è tutto, vi aspetto domani, non mancate, un abbraccio.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina alle 6.

0: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ozzi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
1: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
2: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
3: Latte e miele.
4: Sì.

0: che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato.
1: Bastano poche note e sei già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Radio Latte e Miele. La tua musica italiana.

Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2000.

0: Mezzanotte e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2005,

Chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare. Dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: 1:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.